0: spot.
1: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana: Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
4: Latte e Miele. Latte e Miele.
5: Che amica sei.
6: Radio Latte Miele,
4: la tua musica italiana.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 3 in punto.
1: Spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano. La stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.

0: spot.
1: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi.

0: Masella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
0: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
2: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 4 e 1.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano, la stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15:30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
4: Latte e miele. Latte e miele.
5: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
6: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sa

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

0: spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
1: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì, e se poi è una fregatura?
1: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
1: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
3: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 2019.
2: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: 4:59.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana: Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque, portala sempre con te.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Spot. Spot.
1: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
4: Latte e Miele. Latte e Miele.
5: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
6: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: C'è qualcosa che non va.

0: spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano, la stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
2: 2024.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: 5 e 59.
1: Spot.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
1: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì, e se poi è una fregatura?
1: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
1: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
3: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Sabato 27 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna è in ottimo aspetto oggi e domani. Venere bacia il tuo segno e, novità, da domenica anche Marte è favorevole. Insomma, inizia ad esserci quella fase di rilancio di cui ho parlato tanto e che sarà attiva da luglio. È già questo un weekend ottimo per amare, per fare progetti. Il segno del Toro è probabilmente reduce da una situazione di nervosismo. Chi lavora a progetto, a chiamata, tra maggio e giugno pensava di dover fare una cosa che poi non si è realizzata. Però l'importante è l'umore ed è certamente più stabile adesso. Inoltre Marte da domani non sarà più nel segno. Questo porterà un vantaggio anche a livello fisico. Gemelli, da qualche tempo nei weekend succede sempre qualcosa di particolare, o devi correre per risolvere un problema, o c'è qualche ritardo, un piccolo fastidio. Ecco, questo weekend mette l'accento proprio sull'organizzazione delle prossime 48 ore. Conviene non fare troppo e in qualche modo cercare di stare accanto a persone che ti vogliono bene. Insomma, scarica il nervosismo. Cancro, con il sole nel segno, Giove a favore, questo è un oroscopo ancora una volta molto potente. Mi auguro tra l'altro che proprio a metà di questa settimana ci siano state delle buone notizie in arrivo. Goditi questo weekend all'altezza della situazione accanto alle persone che ami di più. Il Leone comincia a caricare una grande energia oggi, domani, ancora di più domani perché Marte cambierà segno. Insomma, ci stiamo avvicinando, affacciando ad un luglio di grandi novità e qui potrebbe esserci, se possibile, un ritorno di fiamma oppure, dopo una separazione, un nuovo incontro. Chi ha una bella storia da anni vuole legalizzarla. Idee buone anche per il lavoro. Vergine, tra oggi e domani cerca di scaricare qualche preoccupazione e un seccatore di troppo. La tranquillità deve essere la meta da raggiungere, ricordando tra l'altro che la prossima settimana parte bene con la luna in buon aspetto, quindi evidentemente hai già dei grandi progetti e in questo weekend conviene riposare, ricaricare energie. Bilancia, siamo alle porte di un periodo di grandi e buone risorse. Se hai lottato per ottenere un vantaggio, se pensi di fare un qualcosa di importante, sappi che da luglio si parte. C'è chi ha già avuto e ricevuto una nomina, c'è chi semplicemente deve mettere in regola la propria situazione. Fermarsi è impossibile e il weekend aiuta anche l'amore. Lo Scorpione tra breve, tra poche ore, si libererà della opposizione di Marte e questo è di buon auspicio. Così giugno è stato un mese magari interessante o comunque importante per le questioni pratiche e il lavoro, ma in amore può avere dato qualche ritardo, qualche grattacapo. Bene, da luglio si riparlerà anche di sentimenti in maniera più serena. Sagittario, la luna nel segno porta vantaggi, emozioni, incontri. Questo oroscopo è decisamente importante, valido, anche in vista di un'estate che ti vuole bene e ti farà emergere. Opportunità. Capricorno, considera che in questi giorni sei messo alla prova, ci sono dei rivali, degli avversari poco chiari. Insomma, non è facile tenere tutto sotto controllo, ma il weekend regala una risorsa in più, anche dal punto di vista emotivo. Acquario, ho parlato più volte di una situazione di nervosismo che può sfociare in una sorta di rivoluzione personale, esistenziale. Taglierai i rami secchi, quello che non ti va più di fare sarà accantonato. Sabato e domenica, giornate buone per chiarire quello che pensi. Pesci, attenzione al nervosismo, ai ritardi. Sabato e domenica sono due giornate che ti mettono alla prova e potrebbero mettere alla prova anche l'amore. Nulla di grave, ovviamente, sai come agire e reagire, ma non prendere tutto di petto. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
8: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano, la stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15:30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Spot.
4: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Sette e uno.
2: Spot.
3: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno. Ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Asta Mobili, la metà è gratis.
6: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bambina.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Trovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos, Lab Italia. In materia di sicurezza sul lavoro abbiamo attivato CIFA Academy per offrire gratuitamente la formazione per i datori di lavoro. Andrea Caffà, presidente del fondo interprofessionale Fonarcom e dell'associazione di imprese CIFA Italia.
4: Adesso che anche il datore di lavoro deve fare la formazione in materia di sicurezza, come CIFA Italia abbiamo attivato la nostra Academy per fare gratuitamente ai nostri associati, agli associati datori di lavoro di Fonarcom, agli associati datori di lavoro di EPAR, agli associati datori di lavoro di Sanarcom, la formazione offerta gratuitamente. Perché? Perché l'imprenditore deve avere ben chiaro che al di là dei vantaggi che l'INAIL riconosce qualora non succedano infortuni e qualora, come dire, tutto proceda nella direzione adeguata, deve fare del proprio meglio per rendere l'azienda sicura e quindi dar vita ad un'azienda sempre più sostenibile.
3: Nel 2025, come rileva l'Istat, la percentuale più alta di iscrizioni nel contenzioso civile in tribunale riguarda procedimenti in materia di lavoro seguiti da accertamenti tecnico preventivi in materia di previdenza, contratti e procedimenti per previdenza. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre 2026 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. Ad aprile, sempre l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione delle costruzioni aumenti dello 0,3% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbraio-aprile 2026 la produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,4% nel confronto con il trimestre precedente. Nel 2025, per quanto riguarda le pensioni anticipate, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, che passano a 3.860 rispetto alle 26.427 del 2022, e delle quote con, da ultimo, quota 103 con il ricalcolo contributivo, che passano dalle 112.982 del 2021 alle 5.643 del 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Spot. Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media partner Radio Latte Miele.
6: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
7: No,
0: proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
7: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
0: Sì, e se poi è una fregatura?
7: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
0: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
7: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
8: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
9: Oh Maria Salvador, te quiero mi amor, te tra idrorivoluzione, tra le note di questa canzone.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
10: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
9: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
10: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
11: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizi a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Spot.
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
5: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi!
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976

0: 77 150.
1: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2024.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 7:59.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano. La stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15:30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Asta Mobili, la metà è gratis.
6: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
10: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
11: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
12: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
13: Sabato 27 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna è in ottimo aspetto oggi e domani. Venere bacia il tuo segno e, novità, da domenica anche Marte è favorevole. Insomma, inizia ad esserci quella fase di rilancio di cui ho parlato tanto e che sarà attiva da luglio. È già questo un weekend ottimo per amare, per fare progetti. Il segno del Toro è probabilmente reduce da una situazione di nervosismo. Chi lavora a progetto, a chiamata, tra maggio e giugno pensava di dover fare una cosa che poi non si è realizzata. Però l'importante è l'umore ed è certamente più stabile adesso. Inoltre Marte da domani non sarà più nel segno. Questo porterà un vantaggio anche a livello fisico. Gemelli. Da qualche tempo nei weekend succede sempre qualcosa di particolare, o devi correre per risolvere un problema, o c'è qualche ritardo, un piccolo fastidio. Ecco, questo weekend mette l'accento proprio sull'organizzazione delle prossime 48 ore. Conviene non fare troppo e in qualche modo cercare di stare accanto a persone che ti vogliono bene. Insomma, scarica il nervosismo. Cancro, con il sole nel segno, Giove a favore, questo è un oroscopo ancora una volta molto potente. Mi auguro tra l'altro che proprio a metà di questa settimana ci siano state delle buone notizie in arrivo. Goditi questo weekend all'altezza della situazione accanto alle persone che ami di più. Il Leone comincia a caricare una grande energia oggi, domani, ancora di più domani perché Marte cambierà segno. Insomma, ci stiamo avvicinando, affacciando ad un luglio di grandi novità e qui potrebbe esserci, se possibile, un ritorno di fiamma oppure, dopo una separazione, un nuovo incontro. Chi ha una bella storia da anni vuole legalizzarla. Idee buone anche per il lavoro. Vergine, tra oggi e domani cerca di scaricare qualche preoccupazione e un seccatore di troppo. La tranquillità deve essere la meta da raggiungere, ricordando tra l'altro che la prossima settimana parte bene con la luna in buon aspetto, quindi evidentemente hai già dei grandi progetti e in questo weekend conviene riposare, ricaricare energie. Bilancia, siamo alle porte di un periodo di grandi e buone risorse, se hai lottato per ottenere un vantaggio, se pensi di fare un qualcosa di importante, sappi che da luglio si parte. C'è chi ha già avuto e ricevuto una nomina, c'è chi semplicemente deve mettere in regola la propria situazione. Fermarsi è impossibile e il weekend aiuta anche l'amore. Lo Scorpione tra breve, tra poche ore, si libererà della opposizione di Marte e questo è di buon auspicio. Così giugno è stato un mese magari interessante o comunque importante per le questioni pratiche e il lavoro, ma in amore può avere dato qualche ritardo, qualche grattacapo. Bene, da luglio si riparlerà anche di sentimenti in maniera più serena. Sagittario, la luna nel segno porta vantaggi, emozioni, incontri. Questo oroscopo è decisamente importante, valido, anche in vista di un'estate che ti vuole bene e ti farà emergere. Opportunità. Capricorno, considera che in questi giorni sei messo alla prova, ci sono dei rivali, degli avversari poco chiari, insomma non è facile tenere tutto sotto controllo, ma il weekend regala una risorsa in più, anche dal punto di vista emotivo. Acquario, ho parlato più volte di una situazione di nervosismo che può sfociare in una sorta di rivoluzione personale, esistenziale. Taglierai i rami secchi, quello che non ti va più di fare sarà accantonato. Sabato e domenica giornate buone per chiarire quello che pensi. Pesci, attenzione al nervosismo, ai ritardi. Sabato e domenica sono due giornate che ti mettono alla prova e potrebbero mettere alla prova anche l'amore. Nulla di grave, ovviamente, sai come agire e reagire, ma non prendere tutto di petto. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
10: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
11: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
12: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: Perché Uliveto è Uliveto.

Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope su Radio Latte Miele, subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox, come ogni weekend. Buongiorno in questo sabato 27 giugno 2026, ciao da Francesco Carruba alla voce, grazie al nostro Umbertino Aniceto in regia, inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend. Tutti amano.

0: Tutti amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più. Grazie sempre anche a Davide De Marinis per la sigla che ci ha accompagnato per tutta la stagione. Allora, dalle 8 alle 10 stiamo insieme con notizie, musica italiana. Abbiamo anche un ospite poi nella seconda ora, lo conosciamo bene a Latte Miele. Allora, è il fine settimana del picco di calore. Quindi è il primo vero weekend di fine giugno, quello proprio con il caldo che si fa già sentire, e diciamo che la tentazione che nelle nostre case, la tentazione di non fare nulla è abbastanza alta. Allora, la domanda che faccio a voi ascoltatori e ascoltatrici: se vi dico sabato perfetto, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Non so, il divano e l'aria condizionata, una gita fuori porta anche a costo di trovare traffico, una mangiata con amici e parenti, non so, aspettiamo i vostri messaggi per mappare in tempo reale cosa stiamo facendo in Italia oggi, magari mentre voi siete in auto, a casa o a fare colazione oppure a fare la spesa, le faccende. Vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media partner Radio Latte Miele.
4: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
6: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
5: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
6: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
7: Oh Maria Salvador, te quiero mi amor, te tra idrorivoluzione, tra le note di questa canzone.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Porno è l'ultimo singolo delle Bambole di Pezza su Radio Latte Miele e la voce della band che avete appena sentito è quella di Cleo, che sta vivendo un giorno speciale perché è nata proprio oggi, è il suo compleanno, compie 31 anni, quindi tanti auguri da parte di tutta Radio Latte Miele. Ora volgiamo subito lo sguardo all'informazione, all'attualità e parliamo dell'accordo raggiunto tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. È stato firmato questo accordo trilaterale al termine del quinto round di colloqui diplomatici tenuti a Washington. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che è l'inizio dell'inizio e anche il governo italiano ha accolto con favore questo annuncio dell'accordo tra Libano e Israele e il Palazzo Chigi ha detto che è fondamentale consolidare il cessate il fuoco tra Libano e Israele e creare le condizioni per una pace duratura tra queste due nazioni. Intanto però l'Iran avrebbe violato il cessate il fuoco con i suoi attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz, lo riporta il presidente americano Donald Trump, dicendo che l'Iran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito nello stretto. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una nave da carico e Trump dice: noi abbiamo abbattuto altri 3 droni, si tratta di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco e speriamo insomma che non si riapra anche quel fronte lì. Arriva il disco weekend di Radio Latte Miele con Viva la Vasca, Benji e Fede, Alex Britti. In questa

0: Basta!
1: Viva la Vasca con Benji e Fede e Alex Britti su Radio Latte Miele, il disco Weekend, l'abbiamo ascoltato insieme. Ora torniamo subito sull'informazione, anche perché c'è stato questo violento terremoto che ha colpito il Venezuela, le vittime sono circa 1000, più o meno 3400 i feriti, almeno quelli individuati finora, ci sono persone intrappolate sotto le macerie, la situazione non è per niente semplice, circa 400 abitazioni sono totalmente o gravemente danneggiate, la maggior parte ovviamente nello stato di La Guaira, che è quello più colpito e che è passato sotto il controllo militare, perché le forze nazionali stanno cercando di garantire la sicurezza mantenendo l'ordine e stanno agevolando le operazioni di soccorso. Il bilancio delle vittime italo-venezuelane per il sisma nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, si aggiungono 35 dispersi, sono numeri dati dal ministro degli esteri Tajani, che ha ricordato anche come le persone con cittadinanza italiana censite appunto come italiani residenti in Venezuela siano circa 150.000.
2: Tutti amano, wow. Tutti amano, yeah.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot.
8: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
9: Le ultime dalla nostra redazione.
10: Un buon sabato all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. La manifestazione Sirino in transumanza si terrà in località Conserva di Lauria sul Monte Sirino domani 28 giugno. L'evento promosso dalla Luigi Diotaiuti Foundation celebra il patrimonio agropastorale e la tradizione della transumanza, che è patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, con degustazioni, cooking show e giochi antichi. L'evento, previsto appunto per domani 28 giugno, prevede dibattiti tematici, stand espositivi, prodotti tipici locali e giochi tradizionali per adulti. L'obiettivo è quello di riscoprire il legame autentico tra uomo e natura, spiega Diotaiuti, ambasciatore della cucina italiana e lucana nel mondo, originario di Lagonegro, che da oltre 30 anni promuove l'Italia e la Basilicata negli Stati Uniti e nel mondo, con la transumanza simbolo di sostenibilità, tradizione e benessere. Il cibo non è più soltanto nutrimento, è cultura, identità e scelta politica quotidiana. I consumatori sono più attenti alla salubrità, ma spesso si scoprono disorientati di fronte alle trappole del marketing strategico. Per restituire ai cittadini gli strumenti per compiere scelte informate, Federconsumatori Basilicata presenta l'evento Gustiamo il cibo con la scienza. Inserito nell'ambito di un progetto nazionale finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'appuntamento è fissato per martedì 30 giugno alle ore 18 a Potenza presso la sede di Federconsumatori in via del Gallitello 163. Si è parlato dell'emergenza abitativa nel comune di Potenza con il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed assegnatari della CGIL e con Michela Marino, eletta come referente del Potentino. Per il bando di edilizia popolare del capoluogo potentino sono arrivate 829 istanze, 195 dal quartiere di Bucaletto, dove saranno realizzate 115 abitazioni. Oltre 600 domande continueranno a rappresentare un bisogno abitativo in attesa di risposta. È tutto, grazie dell'ascolto. Auguriamo un buon fine settimana a tutti i nostri radioascoltatori.
0: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
1: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, in questo sabato 27 giugno 2026, parte dal 1977 con i Mattia Bazar, Ma perché? Poi andiamo nell'82 con Riccardo Cocciante, In bicicletta.

0: In bicicletta Riccardo Cocciante dall'82 su Radio Latte Miele. Tra l'altro lui è fresco dell'esperienza di un grande concerto a Venezia in Piazza San Marco, dove ha portato il suo tour Io Riccardo Cocciante nel 2026, e questi concerti estivi del cantautore continueranno poi in tutta Italia, finiranno il 27 settembre all'Arena di Verona, un'altra location incredibile. Lui sta presentando dal vivo alcuni brani del suo ultimo album Ho 20 anni con te, che è uscito tra l'altro a 20 anni di distanza dall'ultima pubblicazione, ma naturalmente Cocciante nei suoi concerti ripercorre anche la sua lunga carriera, oltre 50 anni di attività musicale. Infatti questi spettacoli sono dedicati alle celebrazioni per gli 80 anni di Riccardo e anche per ai 50 anni del brano Margherita, che conosciamo tutti e che cantiamo sempre a squarciagola. Quindi i concerti continuano, intanto arrivano i vostri messaggi al 335-787-1910. È la mattina delle Rosalbe, ascoltiamo la prima Rosalba.
1: Ciao, sono Rosalba.
0: Ciao.
1: Io, poiché ho un negozio di parrucchieri e la mia giornata lavorativa è appena iniziata e c'è una cliente al lavaggio, stiamo sorseggiando un caffè ascoltando la vostra, la vostra musica.
0: Grazie.
1: Tutto qui. Grazie. Buona domenica a tutti, buon weekend.
0: Grazie Rosalba, anche se è sabato, si vede che stai lavorando e che sei giustamente impegnata, però grazie per averci portato nel tuo salone. Noi a inizio puntata abbiamo chiesto qual è il vostro sabato perfetto e stanno arrivando le vostre risposte. C'è anche un'altra Rosalba.
2: Buongiorno, buongiorno, buon caldo. Qua si prevede un grande caldo e la serata è prevista una serata di tango, così ci cosciniamo tutti quanti. Ciao a tutti.
0: Ciao Rosalba, sì, questa è una soluzione, diciamo, un po' contraddittoria, però la serata di tango può anche essere bella, mi raccomando, idratatevi, mi raccomando. Poi Walter da Milano invece ci dice che lui cercherà il refrigerio in una

0: Carmen Consoli, confusa e felice. Lei, tra l'altro, recentemente si è inventata una nuova performance che si intitola Di come dannate ingenue, tutta dedicata alle donne e coinvolge Nada, Marina Rey, Concita De Gregorio, insomma, tante amiche insieme. Carmen Consoli è perfetta per introdurre la nostra terza pagina, quella degli spettacoli, della cultura, con le cose belle che ci piace segnalare in giro per l'Italia e che succedono tutte oggi. Al Piccolo Teatro Strehler di Milano, la milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, porta lo spettacolo Fratto X di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. E tra l'altro il nostro Enrico De Dola li ha appena intervistati. Quindi insomma se giochiamo proprio in casa. Poi prosegue l'11ª edizione della rassegna Monferrato On Stage fino al 29 agosto, 15 e 20 alla scoperta un po' del Piemonte, in particolare Torino, Asti, Alessandria. Qui si uniscono musica, arte, sapori, sostenibilità. Oggi in provincia di Asti c'è la prima edizione di Note di Nero nell'ambito di questo festival. Qui si uniscono jazz, tartufo nero estivo e i grandi vini del Monferrato, è il tutto organizzato da Fondazione MOS ETS. E a proposito di vino, si può girare per un bel borgo con un calice in mano, succede a Marcellano Vincanta, qui siamo in Umbria, nella frazione di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. È un'edizione che è una rassegna che torna, già iniziata ieri, oggi, domani, poi ci sarà anche il 2, 3, 4 e 5 luglio. Sono 7 serate in un piccolo centro, un bel borgo, dove si passa insomma dalle atmosfere medievali alla musica con un bel brindisi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Dopo.

0: alibidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

La tua ragazza sempre dal 2000 su Radio Latte Miele con Irene Grandi, che agli inizi della sua carriera nella Toscana, a Firenze, insomma, avrebbe potuto creare una band tutta al femminile anche con la sua amica Simona Bencini, storica voce di Rotta su Cuba, ma anche voce solista con altri progetti, una voce capace di spaziare tra diversi generi, dal pop al funky, insomma con tutti i groove del caso. Allora, perché dico questo? Perché Radio Latte Miele è partner del tour dei Di Rotta su Cuba 2026, Di Rotta su Cuba Into the Groove, una tournée che toccherà tutta l'Italia. È un concerto molto particolare in cui appunto sul palco si sente tutto questo groove di una band molto ricca, fiata, assoli, tante musiche, generi diversi, e poi una scaletta di hit da Gelosia a Liberi di Liberi da, e la voce appunto di Simona. Allora vediamo le prossime date. Dopo quella del 20 giugno, che ha aperto un po' ufficialmente tutto il calendario, alla Lamezia Terme si va il 14 luglio ad Arzachena, e poi invece 4 giorni dopo, il 18 luglio, a Manciano, e quindi insomma continua il viaggio dei Di Rotta su Cuba per tutta l'Italia con Radio Latte Miele al proprio fianco.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Spot.
3: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupi Zitto Fritte. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
5: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: buona domenica.
1: Buona domenica anche di sabato con Saif su Radio Latte Miele in questo 27 giugno 2026. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre al nostro Umbertino Aniceto in regia. Tutti amano il weekend, è un fine settimana da caldo record, lo sappiamo anche perché in Italia ci sono accessi nei pronto soccorso in aumento del 15%, spesso appunto dovuti proprio all'ondata di calore. D'altra parte c'è il bollino rosso in 18 città e pensate che sono stati toccati i 38 gradi anche in Svizzera, dove i ghiacciai si stanno sciogliendo sempre di più, si riducono, come anche sulle nostre Alpi, e quindi questo è un altro problema ancora. Allo stesso tempo, accanto al caldo, c'è un'allerta gialla per maltempo in alcune regioni come Basilicata, Calabria, ma anche la Lombardia, la Sardegna, la Sicilia. In generale c'è un'afa killer che sta colpendo proprio tutta l'Europa. E allora, quale può essere il sabato ideale per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte Miele? Come vivete il vostro sabato perfetto? La domanda che abbiamo fatto a inizio puntata al 335-787-1910. Sono arrivate alcune vostre risposte. C'è chi cerca la piscina, chi lavora magari anche in un salone di parrucchieri, quindi con i phon accesi, e immaginiamo che insomma la situazione, alcune situazioni non siano semplici, e quindi aspettiamo i vostri messaggi. Intanto tra poco abbiamo un ospite, quindi restate con noi.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
9: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
8: Su Radio Latte Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno. Ogni momento.
9: Più visibilità, più clienti, più risultati.
8: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
9: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
8: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
10: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
11: Asta Mobili, la metà è gratis.
10: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
12: Aperto anche la domenica.
13: Non senti che tremo mentre canto.
14: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Poesia Sal da Vinci su Radio Latte Miele, dove ritroviamo Giorgio Camandona, direttore artistico di Italy Bears. L'abbiamo visto il 16 e 17 maggio al Teatro Repower di Milano con Radio Latte Miele come media partner. Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Ciao, allora, sei appena tornato da Broadway, dove insomma hai partecipato all'evento americano gemello di Italy Bears. Com'è andata?
1: Esatto, guarda, sono appena tornato da New York dove ho assistito appunto alla 34esima edizione di Broadway Bears ed è stato incredibile, incredibile perché ovviamente essendo la 34esima edizione è un evento ormai imperdibile a New York per tutta la comunità di performer di musical, di newyorkesi soprattutto, e perché c'è una partecipazione veramente incredibile. È stato molto emozionante vedere tante cose simili a quello che accade qua in Italia, spunto per cose nuove che mi piacerebbe ovviamente fare. Il mio cervello va velocissimo adesso.
0: Certo, sarebbe bello portare un numero di Broadway in Italia e viceversa, o no?
1: Guarda, l'hai detto te, non l'ho detto io, però il mio cervello ovviamente va in quella direzione. Diciamo che mi piacerebbe raccontare sempre meglio questo gemellaggio che in realtà esiste da sempre, perché noi con Italy Bears collaboriamo con Broadway Bears dal primissimo anno, veniamo sostenuti, aiutati da loro da sempre, e quindi forse adesso è arrivato il momento di poterlo manifestare anche su questo gemellaggio e questa danza.
0: E quindi portare in giro lo spettacolo Italy Bears. Allora Giorgio, resta con noi, ascoltiamo un brano e poi torniamo a chiacchierare con te. Clara e San Giovanni, Le Ragazze.

0: Clara e San Giovanni su Radio Latte e Miele, stiamo chiacchierando con Giorgio Camandona, direttore artistico di Italy Bears. Lui è appena stato a Broadway, New York, a vedere appunto l'evento americano di Bears. Però pochi giorni prima c'era stata anche la festa d'estate di Italy Bears a Milano, giusto Giorgio? Lì com'è andata invece?
1: Esatto, benissimo, guarda, anche quello ormai è una delle feste che organizziamo con Italy Bears, sono dei momenti per stare insieme, per divertirci e per utilizzare l'arte non per forza in un palco teatrale, ma anche in un contesto più urbano, più cittadino.
0: Certo. Senti, quali sono adesso i prossimi passi di Italy Bears?
1: Prossimo passo proprio a strettissimo giro è oggi il Pride a Milano, quindi con Italy Bears sfileremo ovviamente e ci esibiremo sul palco in Arco della Pace questa sera, quindi siamo molto molto felici e contenti di partecipare anche quest'anno a questo evento che per noi è molto importante perché ci permette di ricordarci quanto sia importante essere liberi e libere di amare chi vogliamo.
0: Assolutamente, certo, è così. Ricordiamo anche che Italy Bears è lo show che da oltre 30 anni è in scena per sensibilizzare, raccogliere fondi e per sostenere All'AIDS Lombardia. Grazie mille Giorgio Camandona, Radio Latte Miele, media partner di Italy Bears. Grazie ancora Giorgio, a presto.
1: Grazie a voi, grazie, alla prossima.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Con il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana ricordiamo Little Tony, Cuore Matto dal 1967, poi facciamo un balzo in avanti di 20 anni, andiamo nell'87 con Non ti sopporto più, Zucchero sul latte e miele.

Zucchero su Radio Latte Miele con Non ti sopporto più, una frase che molti di noi stanno rivolgendo al caldo, al calore in questi giorni. Non ti sopporto più. E allora, in questo weekend in cui arriva anche il picco dell'ondata di calore, vi ho chiesto qual è il vostro sabato perfetto in queste condizioni. I vostri messaggi stanno arrivando, scritti e vocali, al 335-787-1910. Allora Giusy, per esempio, ci manda un messaggio mentre sta andando a fare un'immersione in un luogo che non conoscevo. Si chiama Scoglio della Formica ed è al largo di Casteldaccia, nell'area di Palermo, quindi deve essere sicuramente una bella zona. Mi raccomando, immersioni in sicurezza. Grazie per il messaggio Giusy e buona immersione soprattutto. Diamo uno sguardo agli ultimi risultati dei mondiali di calcio. Io partirei dal 4-1 della Francia contro la Norvegia ieri sera, una partita con tante emozioni, la tripletta di Dembélé, insomma una Francia che sta facendo davvero un bel mondiale. Poi il Senegal ha fatto 5 gol all'Iraq, che invece è rimasto a 0. Poi storico pareggio di Capoverde contro l'Arabia Saudita, 0-0. Perché storico? Perché Capoverde si qualifica per la prima volta ai sedicesimi, ai mondiali. Una storia bellissima, incredibile. La Spagna ha battuto per 1-0 l'Uruguay, eliminato. Poi il Belgio ha vinto per 5-1 contro la Nuova Zelanda, Belgio qualificato a sua volta. Egitto qualificato come secondo in questo gruppo G, anche in seguito al pareggio per 1-1 con l'Iran. È la partita che si è conclusa praticamente poche ore fa, pochi minuti fa. Oggi Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana, insomma, e proseguono così i nostri mondiali di calcio. Nostri mica tanto, perché l'Italia purtroppo non c'è, stiamo seguendo queste partite con un po' di invidia. Penso positivo, pensiamo tutti positivo anche per il futuro degli azzurri. Giovanotti su Radio Latte Miele dal 1994.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano.

0: previsto anche un caffè con il suo amico Alfa, e stasera dovrebbero andare a sentire un DJ insieme, un'esibizione. Poi lui si prepara, Lorenzo, anche per il suo tour. E Jovanotti ha consegnato questi due gattini trovatelli in un momento in cui in Italia si discute tanto anche di animali, e in particolare del DDL caccia, perché dopo l'approvazione di questo decreto in Senato ci sono molte polemiche dal mondo dello spettacolo, della cultura, arrivano molte critiche, e in particolare non è considerata accettabile l'autorizzazione alla caccia nei parchi e sulle spiagge. Questo consentirebbe anche l'abbattimento di specie protette. Quindi ci sono critiche davvero trasversali, da Rita Dalla Chiesa a Alessandro Gassman, che ha scritto, si è rivolto direttamente al presidente Mattarella chiedendogli sostanzialmente di intervenire. Donatella Rettore ha commentato dicendo che tristezza, e anche Licia Colò ha espresso tutto il suo disappunto. Arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano. La stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
7: Domenica 28 giugno vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è

0: Edilizia Artigiana.
1: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
0: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
1: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Completamente dei giornalisti dal 2016, 10 anni fa, su Radio Latte Miele, con la voce di Tommaso Paradiso che nelle ultime parole, negli ultimi versi, diceva: solo così sto tanto bene. Deve stare tanto bene in questo periodo, perché ha ricapitolato gli ultimi, diciamo, 2 anni, 2025-2026, le ultime 2 stagioni, con tutto quello che gli è successo. Allora, ha avuto una figlia, ha fatto il disco, ha fatto il Festival di Sanremo, la casa, il tour, il matrimonio, l'abbiamo raccontato anche recentemente, poi il tour, e proprio in questi giorni ha anche compiuto 43 anni e quindi ha festeggiato insieme ai suoi fan al grido viva l'amore, quindi un gran periodo per lui. Allora, è un buon periodo anche per il riciclo del vetro in Italia. Sono arrivati i dati di Coreve, il consorzio Recupero Vetro, proprio in questi giorni, e quindi si scopre che c'è per l'Italia un nuovo record. Nel 2025 sono state riciclate oltre 2.155.000 tonnellate di vetro, con una crescita del 2,5% rispetto all'anno prima. In questo modo abbiamo risparmiato 479 milioni di costi di smaltimento in discarica, e sono stati erogati ai comuni 146 milioni di corrispettivi. Quindi tutte buone notizie dal mondo del riciclo del vetro in Italia. Tra l'altro, il consorzio Coreve ha anche firmato un accordo con l'Università Yulm, proprio è un accordo per la sostenibilità, borse di studio, iniziative per ridurre l'impronta green dell'Ateneo, previste anche visite alle industrie della filiera per promuovere i temi del riciclo e dell'ambiente durante i prossimi anni accademici, e così, insomma, verranno anche formati i comunicatori del futuro.

0: 10 e 1.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Buongiorno Guido Monti e Dania Cericola, come state?
5: Ciao. Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno, tutto bene? Buongiorno. A parte il caldo, tutto bene, grazie.
4: Tutto bene, caldo, tutto bene. Però Dania, ti sento elettrica, ti sento davvero elettrica.
5: Allora
4: stamattina,
5: ragazzi, questa mattina ho sbagliato a bere il caffè. Cioè, allora, dovete sapere che io non posso bere il caffè normale perché la caffeina fa proprio male al mio corpo.
4: Ok.
5: Ecco, mi sono sbagliata e ho messo la capsula col caffè normale. Sono leggermente... sovraeccitata
4: un pochino.
5: È un po' sì, adesso passerà pian pianino, meno male che non mi vedete, ho le mani che vanno e tremano, vanno da sole.
4: Ma ci sarà Guido a riportare la calma.
5: Sì. Ah no, grazie, l'ambulanza no, grazie, mi sembra un po' eccessivo.
4: Un po' troppo.
5: grazie.
6: Portatela via presto, un ecco, TSO.
5: Presto. Allora, vabbè, dai, si sbaglia, è il caldo, ragazzi, il
4: assolutamente
5: caldo,
4: Come dicevamo fuori onda, siamo tutti fusi in questi giorni anche
5: sì,
4: per colpa del caldo.
5: Già.
4: Allora io vi lascio a un ragazzo che mi sembra piuttosto lucido, dai, Umbertino Aniceto in regia, ve lo lascio.
5: Certo, grazie, molto gentile, grazie.
4: Ciao Guido.
6: Un'affermazione coraggiosa,
4: esatto.
6: Mi sembra piuttosto lucido.
5: È piuttosto lucido.
6: Ciao Francesco.
4: Ciao, buon sabato.
5: Francesco,
4: ciao,
5: domani. Ciao.
7: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
9: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
8: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
9: perché Uliveto è Uliveto.
7: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
10: Sabato 27 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna in ottimo aspetto oggi e domani. Venere bacia il tuo segno e, novità, da domenica anche Marte favorevole. Insomma, inizia ad esserci quella fase di rilancio di cui ho parlato tanto e che sarà attiva da luglio. È già questo un weekend ottimo per amare, per fare progetti. Il segno del Toro è probabilmente reduce da una situazione di nervosismo. Chi lavora a progetto, a chiamata, tra maggio e giugno pensava di dover fare una cosa che poi non si è realizzata. Però l'importante è l'umore ed è certamente più stabile adesso. Inoltre Marte da domani non sarà più nel segno. Questo porterà un vantaggio anche a livello fisico. Gemelli, da qualche tempo nei weekend succede sempre qualcosa di particolare, o devi correre per risolvere un problema, o c'è qualche ritardo, un piccolo fastidio. Ecco, questo weekend mette l'accento proprio sull'organizzazione delle prossime 48 ore. Conviene non fare troppo e in qualche modo cercare di stare accanto a persone che ti vogliono bene. Insomma, scarica il nervosismo. Cancro con il sole nel segno, Giove a favore, questo è un oroscopo ancora una volta molto potente. Mi auguro tra l'altro che proprio a metà di questa settimana ci siano state delle buone notizie in arrivo. Goditi questo weekend all'altezza della situazione accanto alle persone che ami di più. Il leone comincia a caricare una grande energia, oggi, domani, ancora di più domani perché Marte cambierà segno. Insomma, ci stiamo avvicinando, affacciando ad un luglio di grandi novità e qui potrebbe esserci, se possibile, un ritorno di fiamma oppure, dopo una separazione, un nuovo incontro. Chi ha una bella storia da anni vuole legalizzarla. Idee buone anche per il lavoro. Vergine, tra oggi e domani cerca di scaricare qualche preoccupazione e un seccatore di troppo. La tranquillità deve essere la meta da raggiungere, ricordando tra l'altro che la prossima settimana parte bene con la luna in buon aspetto, quindi evidentemente hai già dei grandi progetti e in questo weekend conviene riposare, ricaricare energie. Bilancia, siamo alle porte di un periodo di grandi e buone risorse. Se hai lottato per ottenere un vantaggio, se pensi di fare un qualcosa di importante, sappi che da luglio si parte. C'è chi ha già avuto e ricevuto una nomina, c'è chi semplicemente deve mettere in regola la propria situazione. Fermarsi è impossibile e il weekend aiuta anche l'amore. Lo Scorpione tra breve, tra poche ore, si libererà della opposizione di Marte e questo è di buon auspicio. Così il giugno è stato un mese magari interessante o comunque importante per le questioni pratiche e il lavoro, ma in amore può avere dato qualche ritardo, qualche grattacapo. Bene, da luglio si riparlerà anche di sentimenti in maniera più serena. Sagittario, la luna nel segno porta vantaggi, emozioni, incontri. Questo oroscopo è decisamente importante, valido, anche in vista di un'estate che ti vuole bene e ti farà emergere. Opportunità. Capricorno, considera che in questi giorni sei messo alla prova, ci sono dei rivali, degli avversari poco chiari, insomma non è facile tenere tutto sotto controllo, ma il weekend regala una risorsa in più, anche dal punto di vista emotivo. Acquario, ho parlato più volte di una situazione di nervosismo che può sfociare in una sorta di rivoluzione personale, esistenziale. Taglierai i rami secchi, quello che non ti va più di fare sarà accantonato. Sabato e domenica, giornate buone per chiarire quello che pensi. Pesci, attenzione al nervosismo, ai ritardi. Sabato e domenica sono due giornate che ti mettono alla prova e potrebbero mettere alla prova anche l'amore. Nulla di grave, ovviamente, sai come agire e reagire, ma non prendere tutto di petto. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
7: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
9: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Perché Uliveto è Uliveto.

0: sabato.
1: È sabato.
0: A Radio Latte Miele il sabato mattina significa Dani e Guido.
1: Sì.
0: Significa collegamento con lo studio centrale dal nostro appartamento.
1: Yes.
0: Direttamente qui da casa nostra, anzi da casa tua.
1: Dai, sì.
0: Il programma si chiama Latte Miele.
1: Dillo con parole tue. Sì. Latte Miele a casa mia.
0: Come a casa?
1: Mia.
0: Allora vedi che è tua.
1: Ma smettila. Oh, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buon
1: Come
0: sabato.
1: Come avrete capito, ho sbagliato a bere il caffè. Vedi che lo dice col latte il caffè è sbagliato.
0: Sì, sì.
1: E vabbè, dai, adesso passerà pian pianino. No, è che il mio cuoricino proprio comincia a battere forte, forte, forte.
0: Pulsa,
1: forte.
0: Pulsa.
1: E non va bene. Però dai, ora delle 13 sarà passato
0: sì,
1: sto tremore.
0: Speriamo. Diciamo che è un cuoricino che pulsa anche con particolare fervore, perché questo è l'ultimo sabato della stagione radiofonica che ci riguarda, quindi vuol dire che insomma ci sentiamo ancora oggi, ci sentiamo domani e poi faremo un po' di vacanza fino a settembre.
1: Diciamo che li lasciamo tranquilli per due mesi, poi torniamo a rompere le scatole.
0: Praticamente la vacanza non la facciamo noi, la fanno loro.
1: La fanno loro, sì, esatto.
0: Vabbè. Chi non va in vacanza naturalmente è chi si occupa di notizie e quindi diamo subito la linea alla redazione.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele per ora resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Per le strade proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata, anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Maluddin, 39 anni, della moglie Arzouddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna, prendersi il primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
9: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Soul, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
10: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
11: Dai, dimmi.
10: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
11: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
10: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
11: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 100.
10: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
5: Col passare del tempo lo capirai. Ciò che dura, dura. Ciò che non lo fa, non lo fa. Il tempo risolve la maggior parte delle cose e quello che il tempo non può risolvere lo si deve risolvere da soli. Haruki Murakami.

0: oggi mi blindo in casa. Te lo dico.
1: Come ti blindi?
0: No, qui a Milano danno circa 40 gradi. E non so da voi, ma penso sì, sia la stessa cosa anche dalle altre parti, parti dell'Italia.
1: Ma direi che tutta l'Europa è sotto scacco,
0: quindi oggi niente, blindata in casa, aria condizionata, palla, fine.
1: Ma pensa che,
0: te lo dico,
1: per il caldo straordinario che non risparmia nessuno,
0: ovviamente, certo,
1: l'organizzazione del Milano Pride ha posticipato l'avvio.
0: Sì, stavo leggendo
1: invece
0: anch'io,
1: invece
0: sì,
1: che alle 3:30 del pomeriggio, che immagino la temperatura, lo spostano
0: alle 17,
1: che non è che cambi molto.
0: No, secondo me non cambia nulla, anzi, guarda, dunque hanno misurato il calore dell'asfalto, 65 gradi.
1: Vabbè, normale, dai.
0: Normalissimo.
1: Picchia
0: certo.
1: Il sole, picchia il sole.
0: Ah, ragazzi, attenzione, se avete cagnolini, attenzione alle zampette, perché loro non hanno le scarpe, quindi insomma, l'asfalto scotta, quindi attenzione a loro, ecco.
1: Dato che tu oggi ti blindi.
0: Sì, oggi mi blindo, sì, mi spiace, ma è così.
1: Che cosa vogliamo lasciare come ricordo ai nostri ascoltatori, visto che ce ne andiamo dopo questo fine settimana?
0: Vabbè, dai, non dirlo così, ce ne andiamo.
1: Ma no, ma andiamo via,
0: oddio,
1: è un po' in pausa, no?
0: Sì, ma detto così mi fa venire la malinconia. No. Oh, santo cielo, è così. E che cosa vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori?
1: Non lo so,
0: una canzone, direi.
1: L'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia. L'ultima canzone, Giulia, Biagio Antonacci, nuova qui su Radio Latte e Miele. Cosa c'è? Cosa stai combinando?
1: No, ho letto una cosa carina.
0: Perché stamattina è nervosa, trema.
1: No, ma non sono nervosa, tremo e basta.
0: Sei agitata.
1: No, è il mio corpo che trema, non sono agitata io. È il mio corpo che trema.
0: Dai, sentito. Dai.
1: Vabbè, no, ho letto questa cosa che mi ha fatto ridere. Ma quelli che vanno a correre con 40 gradi lo fanno spontaneamente o qualcuno tiene in ostaggio le loro famiglie?
0: Vabbè,
1: è troppo carina.
0: Ma veramente.
1: No, veramente, a correre con 40 gradi. Mamma mia, poveretti.
0: Vabbè.
1: Che coraggio.
0: No,
1: che
0: stavo dicendo che sì. Mi hanno detto che spostano l'orario di partenza del Pride,
1: sì,
0: a Milano.
1: Sì, sì.
0: Oggi è giornata di Pride, non solo nella nostra città,
1: certo.
0: Per esempio ce n'è una a Napoli e poi insomma in varie località italiane. Hanno rafforzato naturalmente i servizi di assistenza,
1: certo,
0: con punti,
1: certo,
0: sanitari, distribuzione di acqua e zone d'ombra lungo il percorso. Ma l'evento finale, che è previsto alle 19 all'Arco della Pace,
1: sì,
0: rimane confermato e, non lo sapevo, c'è la possibilità di seguirlo anche in streaming.
1: Ma davvero?
0: Quindi se vuoi partecipare da un certo punto di vista al Pride, blindata in casa,
1: blindata,
0: hai promesso,
1: assolutamente blindata,
0: hai questo tipo di soluzione.
1: Sì, lo farò.
0: Lo farai?
1: Lo farò, non lo so, vedremo.
0: Lo
1: vedremo,
0: so,
1: vedremo oggi pomeriggio cosa
0: vedremo,
1: mi ispirerà il pomeriggio assolato di Milano.
0: A proposito di ispirazione, vi lasciamo il nostro numero di WhatsApp.
1: Oh, certo, 335-787-1910. Se volete, non so, mandarci un salutino,
0: mettervi in contatto con noi.
1: Esatto, mettervi in contatto, noi siamo qua.
0: E intanto andiamo avanti con cosa?
1: Cosa? Dillo tu.
0: Con cosa andiamo avanti? No, non subito, tra poco, il nostro viaggio nel tempo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
8: Le ultime dalla nostra redazione.
9: Un buon sabato all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. La manifestazione Sirino in transumanza si terrà in località Conserva di Lauria sul Monte Sirino domani 28 giugno. L'evento promosso dalla Luigi Diotaiuti Foundation celebra il patrimonio agropastorale e la tradizione della transumanza, che è patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, con degustazioni, cooking show e giochi antichi. L'evento, previsto appunto per domani 28 giugno, prevede dibattiti tematici, stand espositivi, prodotti tipici locali e giochi tradizionali per adulti. L'obiettivo è quello di riscoprire il legame autentico tra uomo e natura, spiega Diotaiuti, ambasciatore della cucina italiana e lucana nel mondo, originario di Lago Negro, che da oltre 30 anni promuove l'Italia e la Basilicata negli Stati Uniti e nel mondo, con la transumanza simbolo di sostenibilità, tradizione e benessere. Il cibo non è più soltanto nutrimento, è cultura, identità e scelta politica quotidiana. I consumatori sono più attenti alla salubrità, ma spesso si scoprono disorientati di fronte alle trappole del marketing strategico. Per restituire ai cittadini gli strumenti per compiere scelte informate, Federconsumatori Basilicata presenta l'evento Gustiamo il cibo con la scienza, inserito nell'ambito di un progetto nazionale finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'appuntamento è fissato per martedì 30 giugno alle ore 18 a Potenza, presso la sede di Federconsumatori in via del Gallitello 163. Si è parlato dell'emergenza abitativa nel comune di Potenza con il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed assegnatari della CGIL e con Michela Marino, eletta come referente del Potentino. Per il bando di edilizia popolare del capoluogo potentino sono arrivate 829 istanze, 195 dal quartiere di Bucaletto, dove saranno realizzate 115 abitazioni. Oltre 600 domande continueranno a rappresentare un bisogno abitativo in attesa di risposta. È tutto, grazie dell'ascolto. Auguriamo un buon fine settimana a tutti i nostri radioascoltatori.
7: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
1: Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre. Andrea Camilleri.
0: Adesso invece c'è un brano firmato da Ivano Fossati e interpretato dalla brava Loredana Bertè, si chiama Dedicato.

0: La musica italiana, quella di Radio Latte Miele, il viaggio nel tempo, quello di Radio Latte Miele e Latte Miele a casa mia, questo appuntamento con Dani e con Guido che si consuma nel weekend, durante il fine settimana, nelle mattinate, vero?
1: Oh sì,
0: allora,
1: chiaro,
0: visto
1: sì,
0: che
1: chiaro.
0: Oggi tu hai deciso di blindarti in casa,
1: sì.
0: Adesso io inciderò per te una cosina da farti ascoltare.
1: Che, ripetutamente?
0: Sì, ripetutamente.
1: E come se volessi ipnotizzarmi.
0: Sì, sarà così. Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata,
1: certo.
0: Di non esporsi al sole,
1: sì,
0: o praticare
1: certo.
0: attività all'esterno e di limitare gli spostamenti in auto.
1: Ecco, sì.
0: Particolare attenzione deve essere prestata da cardiopatici, anziani, bambini e soggetti a rischio.
1: E io sono anziana oramai, ragazzo.
0: È consigliabile mantenere gli ambienti completamente arieggiati, trattarsi costantemente bevendo acqua.
1: E certo.
0: Hai capito? Cioè ci danno queste informazioni.
1: Ma guarda,
0: se non avessimo queste informazioni, come faremmo?
1: Però aspetta un attimo, ho letto sul giornale che gli anziani, praticamente qua a Milano c'è un piazzale che si chiama Bacone, non si fermano, vanno a giocare a bocce lo stesso, anche con 40 gradi, perché hanno deciso che loro proprio del caldo se ne fregano e giocano. Infatti guarda, c'è la foto di questi signori anziani che giocano e vabbè, vanno un po' sotto gli
0: però
1: alberi.
0: Però si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde.
1: Esatto, sì, certo.

0: proprio per le caratteristiche.
1: Sì, va bene, va bene. Io oggi lo pratico, sono anziana, oramai sono anziana, 67 anni, sono anziana. E quindi starò a casa e mi immergerò in qualche serie. Perderò la testa in qualche serie. E vabbè, perché mi guardi così?
0: No,
1: lo
0: no.
1: Fai anche tu?
0: No, no.
1: No, no, cos'è? No, no, no. Che cosa? Ride, va bene.

0: Presente anche Claudio Baglioni tra gli artisti scelti per il viaggio nel tempo, e questa era Noi No su Radio Latte Miele con Dani e con Guido. E Dani ha detto che oggi ti immergi nelle serie.
1: Sì. Devo dire la verità, io ne ho doppiate tantissime di serie e devo dire che ho cominciato anch'io immergermi in questa situazione,
0: a precipitare perché la fregatura
1: e se ne vedi uno ti piace, basta, non ce la fai. E sai qual è la cosa? Che io mi affeziono tantissimo, è come se avessi un appuntamento, no? Uh-huh. E lo so, mi succede così, e quindi quando finiscono ci rimango malissimo. E vabbè, e comunque ho visto questa serie che è datata, però non l'avevo mai vista, di Lidia Poet, ed è una serie meravigliosa, girata in un modo,
0: una perla,
1: veramente attori straordinari, e mi sono resa conto di quanto le donne avessero difficoltà a vivere nell'Ottocento. Mm-hmm. Cioè, questa povera donna è stata veramente bersagliata, cioè lei è stata la prima avvocata donna e non ha potuto esercitare la sua professione perché gli uomini gliel'hanno impedito. Insomma, ho vissuto veramente la difficoltà delle donne, cioè, grazie a loro siamo riuscite ad avere la forza di andare avanti. Sei d'accordo, ragazzo?
0: Sì, sono
1: perché
0: d'accordo.
1: Perché ti guardi
0: d'accordo
1: nel vuoto?
0: Perché non so dove vuoi arrivare, cosa vuoi
1: no,
0: dire.
1: No, niente, volevo dire che ho notato che anche nel Settecento le donne erano trattate malissimo. Praticamente durante il carnevale portavano questa maschera che si chiamava la moretta, che non era la bauta bianca, cioè quella bianca che toglie praticamente le espressioni. Questa era ancora peggio. Era una maschera di velluto nero, scurissima, che per rimanere attaccata al viso aveva un pirolino, non so come definirlo,
0: un pirolino
1: che la donna doveva tenere in bocca, quindi non poteva parlare.
0: Così non parlava.
1: No, ma vi rendete conto, ragazzi?
0: Sì,
1: vi rendete conto?
0: Devo dire che siamo nel 2026.
1: Sei, esatto.
0: E ci sono ancora tantissimi paesi nei quali questo problema
1: esiste.
0: C'è, sussiste ed esiste.
1: È pazzesco, però così. È così.
0: Purtroppo è così.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
3: Asta Mobili, la metà è gratis.
2: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
4: Aperto anche la domenica.
5: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
6: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
5: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
6: Più visibilità, più clienti, più risultati.
5: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
6: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
5: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Buon sabato a tutti gli amici di Radio Latte e Miele che si mettono in contatto con noi. Devo dire che insomma il sabato è giornata particolare perché sì, spostamenti, relax, riposo, ma sono anche tante cose da fare per tante persone.
1: Certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Insomma, già che ci considerate tra le vostre cose ci fa
1: molto,
0: piacere.
1: Molto, molto piacere. Mi mancherete, mi mancherà la sveglia del sabato mattina e sì. L'incontro con voi. Ma dai, passa in fretta, 2 mesi passano in fretta.
0: Ma sì, dai. Allora, diciamo che il sabato di oggi è un sabato che viviamo insieme fino alle 13 e poi ognuno andrà stasera in giro qua e là per l'Italia. Volevo segnalarvi una cosa che ho scoperto che secondo me è molto interessante ed è un evento speciale che si tiene a Napoli un personaggio leggendario, veramente una leggenda della musica internazionale. Infatti l'evento si chiama Legendary Night e c'è Gloria Gaynor insieme all'orchestra del Teatro San Carlo.
1: Wow!
0: È unica data italiana, insomma, la regina del disco music.
1: Me la ricordo tanto
0: 50
1: bene.
0: Anni di carriera.
1: Mamma mia,
0: e
1: che
0: 2 Grammy Award, una delle artiste più iconiche davvero della musica internazionale. Allora, stasera alle 21 all'Arena Flegrea, che poi è la più grande arena all'aperto del sud Italia, la regina della disco music, Gloria Gaynor.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
2: E mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Spot. Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'11ª edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Questa è Da Dio Brescia su Radio Latte Miele con Dani e con Guido in diretta da casa tua.
1: Casa mia, io come so ospite. Se lui è ospite.
0: Va bene.
1: Questo ospite è ospite da 45 anni.
0: Sì,
1: mamma mia, che ospite lungo, ragazzi. Mamma mia, che ospite.
0: Senti, a proposito di tempo che passa, leggevo su un quotidiano, credo fosse La Repubblica, che c'è una persona, un bancario di Ragusa, che ha praticamente trovato dentro una scatola a casa della madre, che evidentemente è scomparsa,
1: non c'è più, esatto,
0: una sorpresa: due buoni postali, due da mille lire l'uno, però del 1939.
1: Ecco,
0: allora adesso ha avviato la procedura per ottenere il pagamento. Sai quanto incasserà? 63.000 euro.
1: Porca miseria.
0: Si sono rivalutati questi buoni postali.
1: Direi proprio di sì. La mamma ha lasciato un dono, bello tosto, insomma.
0: Sì. Non so se l'ha lasciato proprio a lui, perché...
1: Però se l'ha trovata in una scatola, magari se l'era dimenticata. Esatto, è così.
2: Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno. Ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
1: Si deve diventare un'altra volta così semplici e senza parole come il grano che cresce o la pioggia che cade. Si deve semplicemente essere. Etty Hillesum.

0: basta.
1: Colpo secco.
2: Colpo secco.
1: Colpo secco.
3: E ci siamo col nostro colpo secco.
4: Sì, uno degli ultimi colpi secchi della stagione.
3: Sì, il penultimo colpo secco.
4: Che spariamo un paio di colpi secchi oggi e poi gli ultimi domani. Allora, il nostro giochino continua ormai da un po' di mesi.
3: Sì.
4: L'idea è quella di premiare alcuni degli ascoltatori con i gadget di Radio Latte Miele. Abbinatevi ad una canzone o all'altra. Una la estrae Dania dalla sua capsula del tempo, una la estraggo io dalla mia,
3: esatto,
4: e le mettiamo in competizione.
3: E se volete associarvi, il numero è sempre quello, 335-787-1910.
4: Va bene, cosa hai scelto oggi allora dalla tua macchina del tempo, dalla capsula?
3: Sparo. Amore mio di provincia, Lucio Battisti, 1000.

0: di provincia, Lucio Battisti, 1980. Questa era il mio spare, spare, spare.
1: Sì, se hai scelto Lucio Battisti,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: vuoi vincere a tutti i costi.
0: Ma no, ma non è vero.
1: Allora io rispondo dalla mia capsula del tempo con una canzone di qualche anno prima.
0: Sì.
1: Siamo nel 73 ed è una roba strana, un po' progressivo, un po' folk, una roba alla Banco del Mutuo Soccorso.
0: Spare!

0: tuffo veramente lontano, lontano. Passato. Sonorità, ritmi, testo, tutto particolare.
1: Molto bella comunque.
0: Vabbè,
1: anche la tua,
0: era il
1: bellissima.
0: Banco del mutuo soccorso e la canzone era Non mi rompete, sai, dormo così.
1: Dormo.
0: Non mi creo problemi, lasciatemi sognare.
1: Va
0: bene, se volete
1: torti,
0: abbinarvi, allora 335...
1: 787-1910. Il mio colpo secco era Amore mio di provincia, Lucio Battisti, 1980.
0: Scegliete,
1: e il tuo?
0: Scegliete il banco con il banco. Non mi rompete.
1: Scegliete e abbinatevi.

0: Tutto sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate. Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano. La stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
4: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Là dove noi non siamo si sta bene. Nel passato noi non siamo più ed esso ci appare bellissimo. Anton Chekhov.
8: Eh sì, il passato vuol dire anche viaggio nel tempo. Prima c'è Adriano Pappalardo, poi Tullio De Piscopo.

0: Era un'estate calda anche quella lì,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: l'Europa non era infiammata come in questi giorni. Andamento lento, Tullio Lepistopo su Radio Latemiere. Il viaggio del tempo prevede anche un incontro con Fabio Contato.
1: Scusate.
0: E questa canzone che si chiama O Bella Bionda.
1: Tossisco in diretta.
0: Allora, guardi, è caldo in Italia e in Europa e lei tossisce.
1: Tossisco perché mi è andata la saliva di traverso, visto che ho bevuto il caffè sbagliato e sono un po' agitata.
0: Sta andando via.
1: Sì. Il mio cuoricino si sta praticamente calmando.
0: Meno male.
1: Andiamo bene, ragazzi.
0: Mi sembra un'ottima iniziativa.
1: Arriverò fino alle 13.
0: Ma come puoi fare se, nel caso tu in questo momento non fossi a casa tua,
1: sì,
0: refrigerata, è vero?
1: Sì, è vero.
0: Ma se tu
1: fossi
0: in spiaggia,
1: mamma mia,
0: come si fa?
1: E come si fa? Non ci vado in spiaggia con 40 gradi.
0: Esatto.
1: Proprio no, grazie.
0: Vabbè, no, stavo pensando alla spiaggia, perché in Italia ci sono dei divieti, delle restrizioni che soprattutto nel periodo estivo si fanno notare, no? Per esempio, leggevo che la Baia del Silenzio, famosissima, avrà un accesso chiuso praticamente dal 1 luglio al 31 agosto, non più di 450 persone. È gratuito l'ingresso, però non più di quello, così per motivi di sicurezza. E non mancano divieti e restrizioni ovunque. Per esempio, non c'è una legge nazionale, non esiste, che vieti il fumo ovunque. Quindi i divieti sono stabiliti da ordinanze regionali o comunali. A Rimini è vietato fumare, comprese le sigarette elettroniche, in tutta l'area degli stabilimenti balneari.
1: Ma dai, davvero?
0: Cioè non è più possibile fumare né sotto l'ombrellone e nemmeno sulle spiagge libere. Si può fumare solo nelle eventuali aree appositamente dedicate e indicate dai gestori. Credo che sia una novità, anche se è una cosa che forse avevano già provato

0: Oh, bella bionda, su Radio Latte Miele, Fabio Concato. Di solito a quest'ora sentiamo il nostro vicino di casa.
1: Certo, il DJ Aldo.
0: DJ Aldo, però ho sentito un messaggio in segreteria,
1: sì,
0: che ha lasciato,
1: dice?
0: Ieri sera, mm-hmm, che sostanzialmente dice che oggi non ci avrebbe comunicato nulla,
1: sì,
0: perché sta lavorando alacremente
1: al disco,
0: perché ha prodotto il disco.
1: Ah,
0: e
1: sì,
0: non solo glielo pubblicano, e non solo, ma è firmato anche da dei grandi collaboratori, artisti, produttori, producer. E sai come gli ha dato il titolo? Visto che è un disco sui mondiali,
1: esatto,
0: l'ha chiamato Viva la FIFA.
1: Oh mamma mia.
0: Non solo, ha promesso che domani,
1: sì,
0: ci sentiamo. Se vogliamo lo possiamo anche chiamare noi, visto che
1: dai, lo chiamiamo
0: ci chiama
1: noi domani,
0: lui,
1: dai, sì, lo chiamiamo
0: e
1: noi.
0: Ci manda il disco, per cui domani lo ascoltiamo insieme.
1: Va bene.
0: Domani mattina, verso mezzogiorno con DJ Aldo.
1: Sentiamo
0: la
1: sua
0: FIFA,
1: nuova creazione.
0: Viva la FIFA.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica.

0: tatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
1: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
3: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì, e se poi è una fregatura?
3: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
3: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
4: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.

0: Maggese su Radio Latte Miele, una canzone di molto tempo fa di Cesare Cremonini, e il nostro appuntamento va avanti, ci dirigiamo in gran velocità verso il mezzogiorno, l'orario
1: del manicaretto. Oh ragazzi, io vi giuro non so che cosa mangiare. Posso dirvi la verità? Non lo so.
0: Ma non ti preoccupare.
1: Avrei bisogno solo di cose fredde.
0: Sì.
1: Cioè l'idea di mangiare una pasta, un riso, una roba calda, cioè, no, non ce la faccio.
0: C'è l'insalata di riso che si mangia
1: infatti
0: fredda.
1: Infatti quella è buona,
0: per dire.
1: No, non è per dire, è vero.
0: Ti mangi un gelato, per dire.
1: Sì.
0: Una fetta d'anguria, melone.
1: Non sto in piedi con una fetta d'anguria, lo so. Cioè, questo è il problema. Dopo un po'...
0: Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole, o praticare attività all'esterno, e di limitare gli appostamenti.
1: Spostamenti in auto. In auto, vabbè, ok.
0: Particolare attenzione ai cardiopatici anziani, bambini e soggetti, è consigliabile mantenere gli ambienti correttamente arieggiati, idratandosi costantemente e bevendo acqua.
1: Perfetto.
0: Quindi sei a posto.
1: Siamo a posto. Ecco, vedi? Anche Luce dice la sua.
0: Ha fame.
1: A caldo. Ha fame.

0: 11:59.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.
4: Casa mia non è casa tua, yeah. Casa mia non è casa tua, yeah. Non è casa tua, yeah, yeah, yeah.
5: Latte e miele a casa mia.

0: Ta.
1: Ta.
0: Ma sai che mi piace tanto questa
1: canzone?
0: Lo
1: fai sempre alla fine.
0: Ratatata, mi piace. Mi piace proprio.
1: Aranciata fra Quintale su Radio Latte e Miele. Allora abbiamo aperto ufficialmente l'ultima ora insieme per oggi. E... buona norma,
0: sì,
1: in apertura d'ora dare la linea alla,
0: alla redazione.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Spot. Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno. Ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Asta Mobili, la metà è gratis.
9: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto anche la domenica.
0: Ci sono persone che, succeda quel che succeda, da quando le conosci non smetterai mai di volergli bene, perché stanno in quell'angolo di cuore dove, quando uno ci entra, da lì non uscirà mai. Fabio Volo.

0: Si chiama Cabana ed è la nuova di Rama qui su Radio Latte Miele. A Latte Miele a casa mia c'è l'abitudine dei nostri vicini di casa, sì, di chiamarci, di coinvolgerci, di mandarci dei messaggi sulla segreteria.
1: Oggi però silenzio,
0: che non abbiamo sentito né la Naso né DJ Aldo, va bene così. Però adesso una telefonata la facciamo noi invece.
1: Sì, certo.
0: E al telefono vi portiamo un'amica, possiamo definirla così,
1: certo,
0: che si occupa di cose molto belle. Si chiama Monica Tosi. Ciao Monica, buongiorno.
1: Buongiorno Monica.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Grazie
0: benvenuta
2: di questa opportunità.
0: Benvenuta qui a Radio Latte Miele. Dicevo, tu ti occupi di una cosa molto bella perché sei la CEO, la presidente.
1: La presidente.
0: Il deus ex machina di una onlus che si chiama Rishilpi e che si occupa di bambini in Bangladesh e in Madagascar.
1: Esatto.
2: Esattamente, sì. Noi ci occupiamo di sostegno a distanza principalmente, ma anche di progetti in generale educativi e soprattutto sanitari, e poi tutta la parte di gestione dell'acqua in due paesi appunto che ho nominato, in Bangladesh addirittura da quasi 50 anni, perché i nostri fondatori hanno iniziato nel 77, quindi manca veramente pochissimo,
1: sì,
2: ai 50.
1: Sì.
2: E invece in Madagascar dal 2025, quindi dall'anno scorso, dove prendendo come modello il Bangladesh vorremmo replicare qualcosa di simile, ovviamente attualizzato poi al contesto culturale, anche in questo paese d'Africa, in questa isola meravigliosa. E ovviamente invitiamo anche tutti gli amici a venirci a trovare.
0: Certo.
1: Tu sei appena stata in Madagascar, giusto?
2: Io sono appena rientrata da qualche giorno dalla mia terza missione ufficiale, il mio sesto viaggio nell'Isola Rossa, perché i primi tre, diciamo, li ho fatti a titolo personale, proprio per andare a scoprire così un posto quasi per caso, dopodiché me ne sono innamorata e abbiamo iniziato a lavorare anche laggiù.
1: Certo, certo.
0: Beh, brava, fai delle cose molto belle e noi ci siamo conosciuti per caso, e peraltro tu ci hai scelto come voci per questa,
1: sì,
0: mini campagna radiofonica, e ti ringraziamo per
1: molto,
0: questo.
1: Molto.
0: Allora, ripetiamo, Rishilpi, progettouomorishilpi.org è il sito, se volete capire e saperne un po' di più.
2: Monica. Esatto, Rishilpi si scrive con la SH e non con la C, così ci trovate subito.
0: Okay.
2: Progettouomorishilpi.org.
0: Monica, io ti ringrazio, ti auguro un buon weekend e anche una buona estate, perché noi terminiamo domani con i nostri,
1: sì,
0: appuntamenti,
1: certo,
0: radiofonici.
1: Certo.
0: Magari ci risentiamo, se ti fa piacere, a noi lo fa certamente.
1: Ma certo.
0: Più in là, settembre, ottobre, dopo le vacanze, insomma.
1: Così ci racconterai le novità, va bene?
2: Ma molto volentieri. Grazie mille a voi, buona estate e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Latte Miele. Grazie di cuore.
0: Grazie.
1: Grazie Monica.
0: Ciao Monica Tosi.
2: A presto.

0: Samurai J su Radio Latte Miele, questa è Ossessione. C'è una ossessione per,
1: sì, per cosa?
0: Per Dania.
1: Sì, il caldo.
0: È ossessionata dal caldo.
1: Oh, sì, sì, sì.
0: Beh, proprio, in effetti, le temperature stanno salendo rapidamente.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma la cosa incredibile è che leggevo da qualche parte.
1: Che cosa?
0: Che diceva: è in arrivo il grande caldo. Ma scusa,
1: Ma fino adesso cosa c'è stato?
0: Esatto.
1: È in arrivo, è già arrivato.
0: Vabbè, comunque stamattina mi sembra un po' più vivibile del solito,
1: no,
0: magari è un'impressione.
1: Non è vero. No, no, è solo un'impressione, c'è l'aria condizionata accesa, per quello non ti rendi conto.
0: Dai, hai ragione.
1: Esatto.
0: Comunque, no, avevo letto che c'è una rivista britannica famosa che si chiama Monocle, che ha premiato la nostra città.
1: Sì.
0: Milano è tornata al 12° posto nella elite tra le 20 città più vivibili del mondo. Sono contento di questo, un po' perché ci abito.
1: Beh, certo.
0: E, insomma, siamo milanesi, per cui abbiamo questo amore per la città, ma anche perché lo scorso anno non c'eravamo proprio.
1: E quindi siamo saliti, diciamo, in classifica. Sì. No, proprio non c'eravamo. No.
0: Perfetto. In classifica siamo rientrati.
1: Beh, è già
0: allora,
1: qualcosa.
0: In classifica c'è ai primissimi posti Tokyo, Copenaghen, Lisbona, Vienna e Sydney. Io adesso non conosco bene tutti gli elementi che portano
1: ad
0: un ragionamento, però sta di fatto che questa Quality of Life Survey è la storica classifica con cui questo magazine britannico individua ogni anno quelle che sono le realtà cittadine, urbane, che meglio interpretano il concetto contemporaneo di qualità della vita.
1: Quindi
0: il traffico, la tranquillità dei cittadini, i negozi, il verde pubblico. Insomma, siamo rientrati. Siamo al 12° posto. Direi che non è male. Direi che non è male.
1: Va bene.
0: Ma possiamo ancora migliorare.
1: Direi.
0: E non poco.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto. Costruiamo atmosfere.
6: La cultura viene mangiando. La rubrica del gusto a cura dello chef Enzo Contini.
7: Buongiorno, buongiornissimo. Buongiorno, buongiornissimo dal vostro chef radiofonico, influencer fonico. Come sempre, tutti i weekend, sempre, sempre, sempre per voi su Radio Latte Miele. Ascoltate, oggi voglio proporvi uno snack, uno stuzzichino molto buono, un'idea per un bel picnic fuori porta, visto che adesso fa veramente caldo. Allora, facciamo, voi la conoscete la mattonella, la pizza rustica? Qui da noi si usa chiamarla mattonella. Beh, io vi faccio una mattonella, simil mattonella, in versione tutta lucana. Allora, cominciamo dall'impasto. Non andiamo a fare la mattonella con la pasta sfoglia, ma andiamo a creare una pasta brisè, molto semplicemente. 500 g di farina di semola, ci mettiamo un 50 g di polvere di peperone secco, un pizzico di sale, 100 g di acqua, 50 g di olio, ovviamente extravergine d'oliva. Trombiamo bene il tutto, impastiamo bene il tutto e lasciamo riposare in frigorifero. Nel frattempo ci andiamo a creare il ripieno. Prendiamo della salsiccia di suino nero lucano, la andiamo a soffriggere, salsiccia sbriciolata, la andiamo a soffriggere per bene, deve essere ben cotta, così poi in cottura non andrà a rilasciare altra acqua. Facciamo raffreddare questa salsiccia, la andiamo a impastare, la andiamo ad amalgamare con del pecorino di Moliterno, ci mettiamo altra polvere di peperone secco, ci mettiamo un po' di uvetta sultanina, ci mettiamo anche qualche acciughina che ci va molto bene con la salsiccia. Dopo ci prendiamo un uovo crudo, lo sbattiamo e lo andiamo ad amalgamare in questo composto. Prendiamo la pasta brisè, con l'aiuto di uno stendipasta o un mattarello andiamo a fare una stesa fina fina fina fina fina fina fina. Ci mettiamo all'interno il ripieno a base di salsiccia, dopodiché chiudiamo, ci facciamo qualche bucherello con la forchetta, in forno 200 gradi più o meno, se ne andrà una mezz'oretta, o comunque quando vedete che l'impasto è ben cotto ed è ben dorato. Signori, il vostro rustico lucano è pronto. Beh, che dite? Vi piacerà? Ciao, alla prossima!
8: Latte e miele, le ultime dalla nostra redazione.
9: Un buon sabato all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. La manifestazione Sirino in transumanza si terrà in località Conserva di Lauria sul Monte Sirino domani 28 giugno. L'evento promosso dalla Luigi Diotaiuti Foundation celebra il patrimonio agropastorale e la tradizione della transumanza, che è patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, con degustazioni, cooking show e giochi antichi. L'evento, previsto appunto per domani 28 giugno, prevede dibattiti tematici, stand espositivi, prodotti tipici locali e giochi tradizionali per adulti. L'obiettivo è quello di riscoprire il legame autentico tra uomo e natura, spiega Dio Taiuti, ambasciatore della cucina italiana e lucana nel mondo, originario di Lago Negro, che da oltre 30 anni promuove l'Italia e la Basilicata negli Stati Uniti e nel mondo, con la transumanza simbolo di sostenibilità, tradizione e benessere. Il cibo non è più soltanto nutrimento, è cultura, identità e scelta politica quotidiana. I consumatori sono più attenti alla salubrità, ma spesso si scoprono disorientati di fronte alle trappole del marketing strategico. Per restituire ai cittadini gli strumenti per compiere scelte informate, Federconsumatori Basilicata presenta l'evento Gustiamo il cibo con la scienza, inserito nell'ambito di un progetto nazionale finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'appuntamento è fissato per martedì 30 giugno alle ore 18 a Potenza, presso la sede di Federconsumatori in via del Gallitello 163. Si è parlato dell'emergenza abitativa nel comune di Potenza con il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed assegnatari della CGIL e con Michela Marino, eletta come referente del Potentino. Per il bando di edilizia popolare del capoluogo potentino sono arrivate 829 istanze, 195 dal quartiere di Bucaletto, dove saranno realizzate 115 abitazioni. Oltre 600 domande continueranno a rappresentare un bisogno abitativo in attesa di risposta. È tutto, grazie dell'ascolto. Auguriamo un buon fine settimana a tutti i nostri radioascoltatori.
10: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
11: Come mi trova d'accordo questa frase di Ennio Flaiano? Capire alcune persone non è soltanto impossibile, ma inutile.
12: Hai caldo?
11: Sì, tanto.
12: E allora un gelato, tutto per te.

0: sabato mattina con Radio Latte e Miele e nel cuore del nostro viaggio nel tempo. Al telefono un amico perché insomma è fine settimana, sì, e vogliamo salutarlo, sì, e congedarci anche da lui. Buongiorno Daniele Piccirillo.
1: Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Daniele è un esperto di cose un po' particolari, è stato più volte ospite con noi, va ad indagare nei castelli, fantasmi,
1: sì, sì.
0: Fa un po' di cose molto interessanti ed è comunque in generale un indagatore del mistero.
1: Esattamente. Cosa ci racconti oggi, Daniele?
2: Oggi, indagando, ho scoperto che a Bologna c'è una agenzia di case che vende solo case infestate.
0: Ma dai!
1: Quindi... È incredibile.
2: Esatto. È una cosa che mi ha incuriosito perché...
0: Ma scusa, ma gli affari vanno bene?
2: Allora, su questi dettagli non sono entrato. Okay. Però... È una cosa che richiama un po' gli Stati Uniti, perché già negli Stati Uniti c'è un'agenzia a cui si è rivolto per esempio Nicolas Cage per comprare la casa più infestata degli Stati Uniti, e sembra che qua a Bologna ci sia questa signora che si chiama Marisa che diciamo vende case, ma in particolare case che hanno un'energia particolare, non solo nella zona di Bologna ma anche tutta Italia.
1: Ah, ok. Chi decide secondo te così di avere queste esperienze?
2: Allora, intanto bisogna capire lei come fa a capire che la casa sia infestata.
1: Esatto.
2: E questa è la prima cosa. Seconda cosa, dalla mia poca esperienza che ho, di solito uno tende a non comprare una casa che dia fastidio, no? O che ci siano dei fantasmi.
1: Infatti.
2: E quindi il mercato si riduce molto, cioè di pazzi in generale ce n'è tanti, ma tipo Nicolas Cage che spende 30 milioni per una casa infestata, però in Italia non lo so, io la comprerei, vi dico la verità, perché a me interessa più che altro per un discorso di ricerca, però certo. Sembra che gli affari vadano abbastanza bene, che qualcosa lei abbia venduto.
1: Certo, e poi chiameranno te ovviamente, perché dopo un po', infatti... diranno, ma forse adesso è un po' troppo, chiamiamo Daniele, vediamo.
2: Esatto.
1: Che cavolo si può fare.
0: Senti Daniele, volevamo ringraziarti perché al di là di questa curiosità che ci hai portato oggi, sei stato con noi più volte. Ti diciamo buone vacanze, buona estate, ci risentiamo con la nuova stagione da settembre.
2: Va bene,
0: va bene,
1: va bene, grazie.

0: Dania e Guido in diretta anche per questo sabato 27 giugno 2026.
1: Sì.
0: E il mio mostriciattolo ha preparato una mostra.
1: La sapete, penultima mostra.
0: Sì, hai, cioè, la passione di segnalare delle mostre. Credo che sia una cosa molto interessante.
1: Certo.
0: Se siete da quelle parti, approfittatene, perché Dania, il mio mostriciattolo,
1: sì,
0: mostra solo delle mostre interessanti.
1: Fino a domani, quindi domani affrettatevi a Parma presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, che è un luogo bellissimo peraltro, c'è una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 140 opere con 7 sezioni per un viaggio nell'immaginario simbolista con dipinti, sculture, incisioni della stagione più visionaria dell'arte italiana tra 800 e 900. La mostra si estende idealmente nel parco romantico che circonda la Villa dei Capolavori. 12 ettari di giardino all'inglese, giardino all'italiana e un nuovo giardino contemporaneo per una visione in cui arte, natura, bellezza e tutela si fondono in un'unica esperienza. Il simbolismo in Italia, origini e sviluppi di una nuova estetica, 1883-1915, a Mamiano di Traversetolo, Parma.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: Chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Domenica 28 giugno vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotta Aiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in Transumanza presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in Transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: domani è un altro giorno.
1: E saremo di nuovo qua.
0: E saremo di nuovo qua.
1: Sì, sarà l'ultima puntata della stagione anche. Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti.
0: Ma sì, certo. Dai. Io comincio a ringraziare Umberto Nicetto in regia.
1: Sì.
0: Assolutamente carino e gentile.
1: Un grazie a Monica Tosi.
0: Sì.
1: Di Ricilpi. E un grazie anche
0: a Daniele Piccirillo.
1: A Daniele Piccirillo. E un grazie anche se non li abbiamo sentiti. Ad Alex Peroni e a Maurizio Modica, che sono le due voci che di solito caratterizzano questi spazi.
0: Diciamo i nostri attori.
1: Vediamo di sentirli per domani, dai.
0: Ok.
1: E poi grazie a tutte le persone che hanno votato. Un numero di WhatsApp al quale vi abbiamo chiesto di abbinarvi per scegliere una canzone o l'altra.
0: Sì, che è il 335-787-1910, tenetelo lì, che può servire anche domani.
1: Allora, spareremo gli ultimi colpi secchi della stagione.
0: Sì.
1: Allora, io ho scelto questa per questo sabato, Non mi rompete, del Banco del Mutuo Soccorso. Tu hai scelto invece Lucio Battisti con Amore mio di provincia.
0: E ho vinto io.
1: E hai vinto tu.
0: Sì, ho vinto io stavolta.
1: Gli ascoltatori si sono abbinati più a te che a me.
0: La vita va così.
1: E io me la prendo. E me la prendo un po'.
0: Vada.
1: Poco, molto poco.
2: Latte 12:58.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50% più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: E allora anche oggi abbiamo consumato il tempo a disposizione, per cui ci salutiamo qua.
0: Sì.
1: Un grazie da parte di Guido Monti e di Dania Cericola. Ci risentiremo domattina per l'ultimo appuntamento della stagione.
0: Sì. E ogni voce che avete ascoltato, ogni storia che abbiamo raccontato, ogni emozione che abbiamo condiviso è diventata parte di un viaggio più grande. Domani non chiudiamo una stagione, mettiamo un segnalibro su una pagina che continueremo a scrivere insieme.
1: Ah, sì.
0: Grazie per averci accompagnato fin qui. A domani.
1: Ciao, grazie di tutto e vi lasciamo con Matteo Osso.

0: e con Alessandra Amoroso insieme a Gianni Morandi e la loro Hit Parade inizia l'ultimo weekend della Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
2: La Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
3: Marcello, come here. Hurry up.
0: E siamo arrivati all'ultimo weekend di questa stagione con la Dolce Vita, amiche e amici di Radio Latte Miele, ben ritrovati. Sono le 13 e qualche minuto e questo sabato 27 giugno è un sabato che ci vede sudati marci, almeno io personalmente. Fortunatamente devo dire qui da noi in studio c'è l'aria condizionata, si sta bene, ma come si mette il naso fuori subito paghiamo letteralmente lo scotto. Comunque abbiamo tre ore insieme, tre ore che se non saranno fresche spero saranno almeno gradevoli, e per guardare un po' quello che è successo in giro per il mondo, cantare canzoni che ci hanno fatto sognare, scoprire delle cose e parlare anche con un ospite che sta per arrivare. Tutto questo succederà nel pomeriggio di Radio Latte Miele. Prima però, come sempre, gli aggiornamenti che arrivano da OK Salute.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti Bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: OK Salute e Benessere.
7: È sabato 27 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con OK Salute e Benessere. Oggi ci occupiamo di rifugi climatici, la mappa e le soluzioni urbane contro le ondate di calore. Caldo, sole a picco, asfalto che scotta, d'estate la vita in città può diventare difficile da sopportare, soprattutto durante le ondate di calore che mettono a dura prova il nostro benessere fisico e psicologico. In risposta a questo fenomeno, in varie città italiane si è iniziato a mappare i posti in cui è possibile recarsi per refrigerarsi, i cosiddetti rifugi climatici. Sono spazi aperti al pubblico, chiusi o all'aperto, dove le persone possono trovare riparo e sollievo nei momenti di caldo estremo. Tra questi luoghi ci sono ad esempio biblioteche, parchi urbani e boschi verticali, giardini pubblici dotati di nebulizzatori e musei e centri culturali. Avere accesso ad ambienti freschi e sicuri è fondamentale per proteggersi dal caldo intenso. Le alte temperature infatti possono avere effetti negativi sulla salute. I rischi aumentano per i soggetti più vulnerabili come anziani, bambini e persone con malattie croniche, ma anche per i lavoratori pendolari e i turisti che si muovono a piedi. Perché in città fa più caldo? Il clima nelle aree urbane tende ad essere più caldo rispetto a quello delle zone rurali circostanti. Come spiega il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, il fenomeno noto come isola di calore urbana indica le zone centrali delle città sensibilmente più calde delle aree limitrofe o rurali. Tra le cause principali ci sono la carenza di vegetazione, la densità edilizia, l'ampio uso di materiali come asfalto e cemento e superfici che assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano lentamente durante la notte. In questo contesto i rifugi climatici rappresentano una misura concreta per mitigare gli effetti del caldo eccessivo, con il vantaggio di poter valorizzare spazi già esistenti. Tuttavia da soli non bastano a risolvere il problema. Per affrontare in modo efficace l'aumento delle temperature delle città, questi interventi dovrebbero inserirsi in un quadro più ampio di strategie volte a ripensare lo spazio urbano. Tra queste spiccano le nature based solutions, soluzioni basate sulla natura, la deimpermeabilizzazione dei suoli per far respirare il terreno e l'adozione di cool roofs, i tetti bianchi o riflettenti per ridurre l'assorbimento solare degli edifici. In Europa Barcellona è l'esempio capofila di città che si è distinta per aver sviluppato una rete capillare di rifugi climatici, garantendo che ogni cittadino ne abbia uno a meno di 5 o 10 minuti a piedi da casa. Vediamo in Italia. A Milano la rete dei rifugi climatici si è fortemente strutturata, includendo spazi commerciali climatizzati convenzionati, cortili storici ombreggiati e una mappatura digitale integrata nei servizi di geolocalizzazione del comune. A Firenze il comune ha effettuato una prima ricognizione dei luoghi pubblici comunali ritenuti idonei, che sono liberamente accessibili pur mantenendo le loro regolari funzioni, identificandone 44. Il comune li definisce come luoghi di ristoro che siano freschi, con accesso all'acqua e con possibilità di ripararsi dal caldo. Anche il comune di Bologna ha individuato una serie di rifugi climatici, spiegando che si tratta di spazi ad accesso libero libero e gratuito che offrono ristoro ma non forniscono assistenza medica. Negli ultimi anni Bologna ha integrato in questa mappa le piazze scolastiche e i portici opportunamente ventilati. A Napoli l'associazione Clean Up ha mappato i rifugi in modo indipendente, segnalando i posti che offrono condizioni favorevoli per una sosta nelle ore più calde, un'iniziativa che ha spinto l'amministrazione locale a investire nel recupero di parchi storici e ipogei freschi come rifugi naturali. Grazie per essere stati con noi.
8: Spot.
9: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
10: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
11: Domenica 28 giugno vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diota Iuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.

0: Tuca Macarena è la voce di Baby K su Radio Latte Miele. Cominciamo aprendo subito le pagine con le news della settimana.
1: News della settimana.
0: Purtroppo le news della settimana, come spesso capita, non sono belle notizie da raccontarvi, però è quello che succede per il mondo e quello che ci interessa condividere con voi. E, andiamo in Venezuela. Avrete sentito, giovedì c'è stata una scossa importantissima, un vero e proprio disastro, un terremoto, il più potente terremoto negli ultimi 126 anni in Venezuela, l'epicentro in una cittadina a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. La scossa, con la magnitudo massima registrata di 7.5, ha causato una quantità di morti. Adesso recupero l'ultimo dato aggiornato, dovrebbero essere 235 morti accertati, oltre 4.300 feriti e circa 40.000 dispersi. E che potete immaginare che di quei 40.000 dispersi, purtroppo, una quota inevitabilmente sarà destinata a far aumentare il numero delle morti ufficiali. A Caracas l'esercito è sceso in campo, si scava a mani nude tra le macerie, tra le vittime accertate c'è almeno un cittadino italo-venezuelano. Sapete che tanti sono i cittadini venezuelani di origine italiana che hanno il doppio passaporto, sono a tutti gli effetti i nostri connazionali, e data la quantità purtroppo è prevedibile che saranno destinati a crescere le cifre relative a questo numero. La presidente del Venezuela ha dichiarato lo stato di emergenza, la scena internazionale si è subito mobilitata con aiuti e sostegno al paese. Un abbraccio a tutte le famiglie che hanno avuto in qualche modo la vita stravolta da questo evento, vi daremo conto degli aggiornamenti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: DNA.
1: DNA con Gabri Ponte e Giovanotti su Radio Latte e Miele. Noi proseguiamo con le nostre news della settimana. Settimana che è stata, tra le altre notizie, anche funestata da un gravissimo fatto di cronaca che si è verificato a Camaiore in Versilia, in provincia di Lucca, dove un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio. Le indagini e gli interrogatori delle forze dell'ordine si stanno concentrando sul movente dell'omofobia che pare sia accertato da questo punto di vista. Le vittime sono Mirko Moriconi e la madre Katie Andreoni. Mirko Moriconi è un giovane ragazzo omosessuale che aveva più volte manifestato sui social il timore nei confronti del padre, il quale sosteneva che era meglio avere un figlio morto piuttosto che avere un figlio gay. La madre è mossa dall'amore materno, che probabilmente la cosa più l'unica nota positiva di questa storia così tragica, ha sempre sostenuto e difeso e protetto il figlio, tant'è vero che il marito non ha saputo contenersi e non ha saputo accettare il fatto che la madre e il figlio fossero uniti in questa vicenda, e li ha ammazzati entrambi a fucilate. Gli inquirenti stanno valutando i dettagli sull'eventuale premeditazione del gesto, che aggraverebbe ulteriormente la posizione del padre. C'erano state delle denunce in passato da parte del figlio, e quindi pare che, insomma, il quadro purtroppo è tristemente chiaro, e ci dovrebbe far riflettere, in particolare in questo momento dell'anno in cui si ricorda che la dignità dell'essere umano deve essere uguale per tutti indipendentemente dalle proprie caratteristiche personali. È brutto sapere che un padre ammazza un figlio soltanto per questa ragione, e men che meno ancora di più perché ammazza insieme al figlio anche la madre.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano. La stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Tra poco su Rea della Temiele arriva il nostro ospite di copertina, arriva da un altro pianeta, ve lo dico, ma prima ci ascoltiamo un po' di musica. 1979, Pino Daniele, Io so pazzo, e poi 1987, Zucchero con le mani.

0: 1987 con le mani, la voce di Zucchero, e questa è Radio Latte e Miele, dove stiamo per subire una sorta di invasione da un altro pianeta, o perlomeno dall'uomo che degli altri pianeti si è occupato per tutta la vita e ci spiega che cosa potrebbe essere già successo, stare succedendo nelle nostre vite. Il libro che trovate in libreria si intitola Il giorno della rivelazione, la vera storia degli UFO tra scienza, politica e mistero. L'autore Roberto Pinotti, che è in collegamento con noi. Benvenuto Roberto.
1: Grazie a tutti.
0: Allora Roberto, da dove comincerei? Farei un passo indietro rispetto al libro. Da dove arriva questo interesse? Perché tu già nel 67 hai fondato il Centro Ufologico Nazionale, quindi è un amore di antica data.
1: Di antichissima data, addirittura di quando avevo 8 anni, pensa un po'.
0: Ah però, ma è successo qualcosa?
1: Mi ricordo che Radio Sera, il radiogiornale che all'epoca ovviamente tutte le sere dava le notizie, segnalò che sul Bernina un tizio aveva visto scendere un disco volante e aveva fotografato questo oggetto con il suo pilota, e il commento era: forse un marziano. Allora chiesi a mio padre che cos'era un marziano, lui mi portò sul balcone, mi fece vedere le stelle, mi disse: guarda, vedi quelle stelle? Ecco, alcune sono come il nostro sole, altre invece no, sono dei pianeti, e quindi sono posti non troppo dissimili dalla Terra, magari un po' diversi. Ecco, se uno di questi, e sappiamo che c'è uno che si chiama Marte, è abitato, questo voleva dire quello che hai sentito.
0: Posso dire già avanti il papà, perché immagino che
1: non c'è dubbio, mi ha fatto un corso accelerato in 3 minuti praticamente di astronomia e di esobiologia.
0: Il mio, che è di generazione posteriore, mi aveva detto: non rompermi le balle, vai a dormire, che sarebbe stata la sua risposta standard.
1: O se no ti mandava alla televisione
0: al massimo. Esatto. Allora, così abbiamo rotto il ghiaccio, tra poco continuiamo a parlare proprio di questo argomento molto interessante. State con noi su Radio Latte Miele.
2: Sono

0: Falco a metà con Gianluca Grignani, ancora su Radio Latte Miele, insieme a Roberto Pinotti che ci parla. Abbiamo capito che l'argomento è quello degli UFO. Il titolo del libro in libreria in questi giorni è Il giorno della rivelazione, la vera storia degli UFO tra scienza, politica e mistero. Il punto potrebbe essere, Roberto, che forse siamo già, come dire, tra di noi, siamo già mescolati con gli UFO, però ancora noi non abbiamo digerito la cosa o non siamo pronti all'idea di che possa essere così?
1: In effetti è vero, cioè da quando il 25 giugno del 2021 e la gente è stata un po', come dire, non molto attenta a questa cosa, anche perché uscivamo dal Covid, quindi vabbè, il Pentagono ha, su chiaramente ordine dell'allora presidente Trump, primo mandato, sdoganato il tema degli UFO dicendo: signori, per 80 anni vi abbiamo detto che non era vero nulla, controordine, il fenomeno esiste, il fenomeno è caratterizzato da mezzi che hanno praticamente dimostrato finora una tecnologia avanzata, questi mezzi sono sotto controllo intelligente e non si sa da dove vengono, punto. Allora, questo è stato quello che il Pentagono ha dovuto dire, perché il presidente Trump si è reso conto che per decenni l'intelligence e i militari americani hanno seguito il tema segretamente senza dire nulla agli eletti del popolo, e questo lo ha mandato fuori di testa e ha detto: no, voi dovete dire ai politici come stanno le cose, e questa è la realtà. Quindi diciamo, è cambiato tutto, e da quel momento si è parlato appunto di disclosure, di rivelazione,
0: diciamo, si è aperto il canale ufficiale. C'è da dire, Roberto, che un vago sospetto ci aveva attraversato la mente in punta di piedi, che queste che questo negare fosse, come dire, un po' nascondersi dietro a un dito, no? Perché sappiamo che spesso

0: nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate. Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
6: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
5: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno. Ogni momento.
6: Più visibilità, più clienti, più risultati.
5: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
6: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
5: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
7: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Astamobili, la metà è gratis. Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.

0: tu restami un po' addosso.
1: E se poi Malika Ayan su Radio Latte Miele, se poi fosse vero che gli UFO sono già tra di noi, lo stiamo scoprendo insieme a Roberto Pinotti, che trovate in libreria. Allora Roberto, tu hai incrociato un sacco di fonti, hai chiaramente, occupandoti di questo argomento da molti anni, hai sviluppato un metodo praticamente scientifico, per cui incrociando le fonti, qual è il diagramma che tu hai tracciato della situa?
2: Il diagramma che si traccia è che evidentemente, un po' come aveva anticipato a livello filmico, no, quel grande esperto di massa che è Spielberg, già nel lontano 77, non siamo soli. Ma questo ce lo dice non solo la scienza, che dice che è praticamente impossibile a livello statistico che non ci siano altre intelligenze nell'universo, ma addirittura la fede. Noi abbiamo visto qualche anno fa il responsabile della Specola Vaticana, che è l'Osservatorio Astronomico del Vaticano, che è un gesuita argentino, fra l'altro, come Papa Francesco, Luis Funes, il quale rilasciò un'intervista all'Osservatorio Romano, che è l'organo appunto del Vaticano, dicendo che è impossibile che un giorno noi non incontreremo da qualche parte una civiltà extraterrestre avanzata. Quando ciò avverrà, lui disse, dovremo considerare costoro soggetti di diritto e nostri fratelli del cosmo. Questo fu un terremoto, perché praticamente era una dichiarazione che sposava curiosamente scienza e fede.
1: È vero, in realtà, che sono spesso messe su piani contrapposti, qualche volta per, come dire, genesi del principio al quale si appellano, altre volte semplicemente anche perché magari è una diatriba che viene anche alimentata, no? Quella di scienza e fede.
2: Sì,
1: molte persone
2: certo
1: riescono a convivere in una vita coniugando le due cose senza grandi problemi. Però questo è anche interessante. Saremo arrivati al punto in cui bisogna capire che sono già tra di noi? E se sì, come facciamo a riconoscerli? Lasciamo in sospeso questa domanda, c'è un po' di musica e torniamo.
3: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: 13:59.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
6: E ciao,

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, Radio Latte Miele invece parla di UFO, di personaggi che arrivano da altri pianeti, forme di intelligenza che non si sono sviluppate sulla nostra, sul nostro pianeta, e ne parliamo con Roberto Pinotti, che è uno dei massimi esponenti dello studio del fenomeno nel nostro paese. Tra l'altro un uomo, io devo anche insomma rendere conto della qualità dei miei ospiti al mio pubblico, hai al tuo attivo 70 titoli in 7 lingue. Roberto, siamo sicuri che non sia tu l'extraterrestre qua?
1: No, beh, ho cominciato tutto, la bellezza praticamente, il mio primo libro è del 73, quindi se facciamo così una considerazione statistica, più o meno è un libro l'anno.
0: Eh beh, sta. Sì, c'è chi non lo legge neanche un libro l'anno, figurati a scriverlo.
1: E purtroppo devo dire che noi italiani siamo il fanalino di coda, peggio di noi c'è solo la Romania e Cipro in Europa. Ecco. Cioè noi leggiamo poco e male.
0: Benissimo.
1: E questo non è una bella cosa, considerando che l'Italia dovrebbe avere alle spalle 3.000 anni di cultura, no?
0: Sì.
1: Considerando che gli americani ne hanno malapena 300, è tutto dire.
0: Esattamente, è un punto molto interessante anche questo, però ci porta fuori dal binario degli UFO. La domanda che io ti facevo e che ti ripropongo, e poi la riprendiamo dopo il prossimo brano, è se loro, come è probabile che sia, se questi personaggi che arrivano da altre forme di intelligenza o da altri pianeti esistono già tra di noi, presupposto, suppongo, che non siano particolarmente pericolosi, c'è un modo in cui noi possiamo riconoscerli? Musica e torniamo.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot. Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media partner Radio Latte Miele.
5: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta. Noi continuiamo a parlare di UFO. La domanda che ho lasciato in sospeso poc'anzi è con Roberto Pinotti: e gli extraterrestri sono già qui, sì o no? Se sì, come facciamo a riconoscerli? Aggiungo, è importante riconoscerli? Forse no.
1: Ma sì e no. Allora, diciamo questo, che se dobbiamo dare credito, e non possiamo ignorare questo aspetto, alle testimonianze di chi dice di avere visto nel corso di incontri ravvicinati del terzo tipo, che sono praticamente i casi in cui un oggetto scende al suolo e si vede anche in qualche modo chi li pilota, cioè c'è l'attività di quelle che scientificamente sono state chiamate entità animate. Ecco, se dobbiamo dire che cosa vede la gente vede esseri praticamente con testa, tronco, braccia e gambe, quindi in sostanza esseri di forma umanoide, che ovviamente già questo ci fa come dire, stare più tranquilli. Non si tratta quindi di mostri o di poliponi, no? Oppure che ne so, ecco, ma evidentemente di qualche cosa di antropomorfo,
0: a noi simile, quindi ci spaventa un po' di
1: sì
0: meno.
1: Anche perché ci sono degli scienziati che hanno detto che in effetti una civiltà in grado di costruire praticamente una cultura sufficientemente avanzata deve avere delle caratteristiche. Fra queste c'è la posizione eretta, una testa quindi con un organo cerebrale, organi visivi, no? in questo capo, e poi chiaramente non solo la possibilità di muoversi verticalmente, ma anche estremità pensili, quindi alla fine prensili, per cui chiaramente ci stiamo quasi, no?
0: Gira di gira, quelle sono le caratteristiche che servono, quindi no? Se vuoi un'automobile deve avere le ruote, il volante, insomma certe cose sarà più o meno bella. Ma quella è la formula, e quindi sono è probabile che siano tra di noi, saranno probabilmente fisicamente diversi o dal tuo diciamo,
1: ma dunque,
0: dal tuo studio
1: per rispondere diciamo in maniera pratica, diciamo che addirittura ci sono scienziati in America che hanno configurato 4 tipi base di le entità legate agli UFO. Una è praticamente identica a noi, e questo è inquietante perché potrebbe sottintendere addirittura l'ipotesi che la stessa razza umana in qualche maniera possa avere
0: ibridato.
1: Dei collegamenti. Bravo, esattamente. Bravo. D'altro canto non dimentichiamo che oggi la scienza ci dice che la vita è stata importata sulla Terra dallo spazio attraverso meteoriti e comete,
0: ecco,
1: che sono praticamente quelli che hanno portato i mattoni del DNA sulla Terra.
0: E che potrebbero aver portato gli stessi mattoni da altre parti con risultati leggermente diversi.
1: Infatti è la cosiddetta panspermia, no?
0: Allora Roberto, ti devo chiedere l'ultimo brano insieme, che è il nostro disco latemiale di questa settimana, e poi ritorniamo per chiudere l'argomento e i saluti finali. In questa

0: basta.
1: Viva la Vasca, Benji e Fede con Alex Britti, il nostro disco weekend di questa settimana, gli ultimi secondi praticamente insieme a Roberto Pinotti per i saluti finali. Purtroppo Roberto, l'argomento è talmente interessante che meriterebbe un approfondimento enorme, ma i tempi radiofonici sono quelli che sono. Ecco, ti chiederei di chiudere con un messaggio a chi è spaventato dalla presenza degli UFO e naturalmente rimando per tutti e per capire bene di cosa si tratta e di andare in libreria e cercare Il giorno della rivelazione, la vera storia degli UFO tra scienza, politica e mistero. Scritto da Roberto Pinotti per Vallecchi. A te la parola.
2: Ma dunque, diciamo questo, il titolo del film è più o meno la traduzione di Disclosure Day, che è il titolo rimasto anche così in inglese in Italia dell'ultimo film di Spielberg. Un bel film, dove lui, devo dire, raccomando a tutti di andarselo a vedere, dice due cose molto importanti. Uno, che la rivelazione potrebbe non essere affatto quello che comunemente si pensa un casino, o addirittura qualcosa in grado di terremotare tutto e di fare quindi, diciamo, un disastro dal punto di vista socio-politico, socio-economico e quant'altro, ma potrebbe essere addirittura qualcosa di liberatorio. Nel film lui ci fa vedere questo, perché fa vedere, non racconto il film, che in una situazione, per esempio, qual è quella attuale, di guerra o quasi, se fossimo a un passo da una situazione critica, una rivelazione di questo tipo bloccherebbe veramente tutto, quindi sarebbe salvifica. L'altra cosa è di tipo religioso, perché nel film lui fa dire, e questo è molto, molto bello perché è rivolta alla frittata, come suol dirsi, che non è che constatare l'esistenza di altri esseri che detronizzano un po' l'Homo sapiens, no? Che non è più l'unico nell'universo, questo non crea problemi di tipo fideistico, cioè non attenta alla fede. Semmai non c'è il crollo della fede in Dio, c'è il crollo della fede negli uomini, e questo è molto intelligente, che diciamo
1: apre
2: messaggio.
1: Apre la strada a una quantità di ragionamenti che sono infiniti, però purtroppo ci dobbiamo salutare qui. Io ti ringrazio perché veramente è stato molto interessante e consegno il tuo libro nelle mani dei nostri ascoltatori. Naturalmente, quando vuoi tornare, Latte Miele è casa tua. Grazie a Roberto Pinotti.
2: Grazie a tutti. Grazie, ciao.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Pronti per parlare di cinema su Radio Latte e Miele, ma prima del cinema arriva la musica del passato, 1967, la coppia più bella del mondo, Adriano Celentano e Claudio Amori. E poi andiamo agli anni 80 con Ron e il suo Joe Temerario.

0: Ron con Joe Temerario, era il 1984, ci introduce a questo è veramente un ultimo appuntamento, perché per il sabato noi abbiamo uno spazio dedicato al cinema in collaborazione con Hot Corn e per la voce del direttore Dario Cangemi, che chiaramente vede oggi l'ultimo appuntamento insieme, poi naturalmente ne riparleremo dopo l'estate. Allora, bentornato caro direttore, benvenuto tra di noi questo ultimo, quanto dispiaciuto sei?
1: Tantissimo, ciao. Beh, Matteo, ciao a tutti. No, più che altro perché comunque per noi l'estate, diciamo, inizia, sai bene che il periodo estivo per i giornali, per il cinema, è veramente il periodo un po' più caldo in tutti i sensi, ecco. Volevo iniziare quest'oggi con un film che mi ha veramente colpito, perché è di quel folle genio di Radu Jud, che è stato girato, pensa, interamente con l'iPhone 15 in 10 giorni, quando ci dicono che con gli iPhone invece non si può filmare nulla.
0: Dei milioni di euro,
1: esatto,
0: di budget.
1: Di budget, dovrebbe essere la trama parte, verte intorno a questo normale apparente giornata di lavoro per Orso Loja, che è un ufficiale addetto agli sfratti, ma quando caccia un senzatetto da un seminterrato in cui si era rifugiato accade un po' l'irreparabile, cioè l'uomo si toglie praticamente la vita. Sopraffatta dal senso di colpa, questo è l'incidente scatenante, poi Orso Loja si imbarca in questa serie di incontri e situazioni sempre più assurde, che cerca, per cercare goffamente, se vogliamo, di trovare una qualche forma di redenzione. Lo consiglio perché il regista di cui parlavo prima, che ammiro molto, ci regala secondo me un'opera che rispetto ai suoi film precedenti è forse per fortuna un po' più composta, ma che non per questo meno sorprendente. C'è un omaggio anche a Rossellini e anche quest'ironia, dialoghi affilati, no? La crisi anche abitativa, l'economia post-socialista. Insomma, poi era stato Orso d'Oro, Orsa d'Argento, anzi, per la miglior sceneggiatura all'ultimo Festival di Berlino. Questo è un film dal 25 giugno in sala che io consiglio.
0: Bene, interessante, sembra, mi stuzzica la curiosità, questa è una di quelle cose sulle quali potrei fidarmi della tua parola, che non è l'ultima parola.
1: È raro.
0: No, spesso capita, però insomma alcune cose sai che non sono il mio. Per scoprire cosa ci sarà al cinema ancora, state con noi. Io

0: In assenza di te, Laura Pausini, Radio Latte Miele invece in presenza, sebbene collegato dalla redazione romana di Hot Corn, il nostro amico Dario Cangemi che ci porta al cinema.
1: E allora vi porto al cinema però con una news. Cinema, al cinema sarà molto presto, dal 16 luglio, L'Odissea, che questo film posso dire anche che un po' non se ne può più, perché se ne parla veramente da tantissimo.
0: Da millenni, direi.
1: Nuovo film. Cioè, si è parlato, si è sviscerato qualsiasi cosa. Poi le riprese sono partite proprio dalla mia Sicilia, quindi immagini che io anche dall'inizio, proprio vedere i fotogrammi di Favignana e tutto questo. Però adesso, insomma, ci siamo quasi, sta uscendo. Però la notizia non è questa. La notizia è che Michael Caine tornerà a raccontare l'Odissea, ma pensa un po' questa volta con la sua voce digitale. Cioè, il famosissimo attore britannico, che io tra l'altro ho amato anche per la sua interpretazione in Youth, il film di Sorrentino, presterà la sua voce digitale a una nuova versione dell'Odissea prodotta poi da Eleven Labs, quindi aprendo un nuovo capitolo nel rapporto tra l'intelligenza artificiale e lo storytelling, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale ormai è praticamente ovunque, no? Si sostituirà pure a noi, a me, a questa voce, però anche nel doppiaggio, quindi si torna, cioè si sperimenta, se vogliamo. E ti dico anche che, noi l'abbiamo un po' raccontato anche su hotcorn.com, questa cosa ha destato un po' di critiche, soprattutto in America. Vedremo, la seguiremo anche quindi il doppiaggio di quello dell'Odissea.
0: O forse ce ne freghiamo e andiamo dall'altra parte. Cioè, non, cioè...
1: No, però il doppiaggio con l'intelligenza artificiale, tu che ne pensi? Cioè, un Matteo Osso doppiato dall'incendio, che fa, diciamo, il lavoro al posto tuo.
0: Ha costruito la propria carriera sull'ignoranza naturale, quindi l'intelligenza artificiale nulla può contro questo. E comunque sono

0: attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
1: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano, la stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
4: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
5: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
4: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
5: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
6: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: Castello Bianco, Pinguini Tattici Nucleari, canzone dedicata al nostro Francesco Bianco sotto mentite spoglie. E invece noi continuiamo a parlare di cinema per gli ultimi minuti in compagnia di Dario Cangemi. Dario,
1: allora chiudiamo questo appuntamento con il film probabilmente in queste settimane chiaramente più sulla bocca un po' di tutti, Supergirl, che è il nuovo capitolo della DC Universe, porta dal giovedì 25 giugno sul grande schermo Kara Zor-El, nuovo film diretto da Craig Gillespie, che porta nuovamente al cinema una delle figure più celebri, se vogliamo, basato proprio sull'omonima eroina dei fumetti, questa pellicola, no, che rappresenta il secondo, se vogliamo, sì, lungometraggio ufficiale del nuovo universo DC. È il progetto cinematografico guidato da James Gunn e Peter Safran, la sceneggiatura è firmata anche da Anna Noguera. Allora, al centro di questa vicenda c'è proprio questa Supergirl che nel giorno del suo 23° compleanno intraprende un viaggio attraverso la galassia in compagnia del fedele Crypto. Durante questa traversata però poi ci saranno incontri e incontrerà una ragazza destinata a cambiare il corso della sua avventura. Da questo momento poi prende una forma, una missione che intreccia il desiderio di vendetta e la ricerca anche di giustizia, se vogliamo. Allora, chiaramente non è un film d'autore, che io amo i film d'autore, amo i documentari d'autore, anche d'osservazione, questo è tutt'altro genere, però sai, trovate leggero. Anche la recensione su hotcore.com. Io penso che sia più anche per i piccini, lo consiglio, magari in queste calde giornate vale la pena magari prendere un po' di fresco in
0: una
1: qualche
0: scusa
1: sala.
0: Per stare all'aria condizionata a conto terzi.
1: E permettimi, Matteo, adesso sì, che siamo in chiusura, di ringraziare l'intera redazione di Radio Latte e Miele, perché è stata una stagione veramente per noi ricca di sorprese e anche grazie a questa collaborazione siamo cresciuti tanto, ed è stato per noi un privilegio e un onore, permettimi di fare questa piccola chiosa.
0: Sono io che ringrazio te per il tempo e l'energia e la buona volontà e la passione che hai messo in questa cosa. So che la radio è nel tuo cuore al di là del cinema ed è stato un piacere. E io non ho ancora, diciamo, dati ufficiali, ma posso rinnovare l'appuntamento a dopo l'estate. E intanto raccomando a tutti i nostri ascoltatori, se sono curiosi di cinema, di andare su Hot Corn, la piattaforma, e lì troverete di tutto. Un abbraccio fraterno.
1: Ciao,
0: e un
1: Matteo,
0: grande ringraziamento, Dario.
1: Grazie. Ciao a tutti, grazie.
0: Grazie mille, Dario, ci sentiamo.
1: Grazie,
0: quando
1: Matteo,
0: vuoi.
1: Ci sentiamo presto, se sei a Roma e passi dimmelo, ci becchiamo.
0: Sì, dovrei, penso, venire a Roma quest'estate, adesso poi magari
1: ti abbraccio.
0: Ok.
1: Un abbraccio, ciao, ciao caro.

0: 14:59.
1: Spot.
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritte. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
5: Dai, dimmi!
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
4: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Sono poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, una bella combo per quest'estate 2026, che però ci porta indietro nel tempo a scoprire come era composta la classifica dell'anno 1983, anno che ci darà delle soddisfazioni partendo dalla decima posizione. Robin Gibb con Juliet, decima posizione nel 1983, andiamo alla nona. Questa ce la ricordiamo in tanti, tutte finora ce la ricordiamo in tanti. Paris Latino, Bandolero, nona posizione, andiamo all'ottava. Sono i Police all'ottava posizione con Every Breath You Take e noi siamo pronti per la settima.

in settima posizione per la nostra classifica del 1983 e noi siamo pronti per ascoltarci per intero la canzone che occupa la sesta posizione, un grandissimo successo di Shalpi, Rockin' Rollin'. Sono

Shalpi con Rockin' Rolling 1983, il suo grande successo che l'ha poi proiettato nell'Olimpo dei cantanti internazionali. Sono stati anni veramente magici per Giovanni, che salutiamo, amico di Radio Latte e Miele. Lo salutiamo per andare alla quinta posizione.

0: Hola Shadow, Mike Oldfield su Radio Latte Miele, la quinta posizione della classifica del 1983. Arriviamo sempre più vicini al podio con la quarta posizione. Beh, la voce inconfondibile è quella di Antonella Ruggero, qui di Mattia Bazzar, che nel 1983 occupavano la quarta posizione con la loro magica Vacanze Romane. Pronti e saliamo sul podio!
1: Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh.
0: Penso che questa sia la canzone manifesto delle estati degli anni 80. Vamos a la playa con i Righeira, che nel 1983 stavano alla terza posizione. Sentiamo chi c'era alla seconda.
2: Used to say I like Chopin. Love me now and again.
0: Gazebo con I like Chopin è per la seconda posizione del 1983. Pronti a ballare con la prima. Ragazzi, Flash Dance, What a Feeling è il titolo della canzone, Irene Cara la voce che la canta, e questa era la classifica del 1983.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: Se mi innamoro i ricchi e poveri per gli anni 80, decennio magico per la musica internazionale, ma anche e soprattutto per la musica italiana. E rimaniamo in questo decennio degli anni 80 con il nostro 1983, che è l'anno di cui vi abbiamo raccontato la classifica, ma di cui vi raccontiamo anche alcuni fatti. C'è un evento di cronaca che sicuramente tutti noi ricordiamo.
1: Dunque, dove eravamo rimasti?
0: Eccoci. Potrei qua, dove eravamo rimasti? Questo è il ritorno, è la serata del ritorno in televisione di Enzo Tortora. Questa voce è la serata di Portobello, la prima serata di Portobello nella serie del 1987. Ma l'83 è l'anno in cui, il 17 giugno, alle 4 del mattino di un venerdì, i carabinieri bussano alla porta di Enzo Tortora, che era uno dei volti più popolari e più amati della televisione italiana, inventore e conduttore di Portobello, che era il mercatino del venerdì sera, che andava in onda su Rai 2 e che faceva ascolti ai livelli di 28 milioni di persone che lo guardavano. Lo arrestano presso l'hotel a Roma in cui stava soggiornando, e con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. La vicenda va avanti diverso tempo, lui si è sempre proclamato innocente, alla fine dimostrerà e verrà riconosciuta la sua innocenza. Il tutto si basa su bugie raccontate da alcuni pentiti, che cercando di accaparrarsi dei benefici l'hanno coinvolto, e su un equivoco tragico, perché gli inquirenti non hanno saputo sciogliere questo nodo fin da subito, del cognome. In realtà un numero di telefono che veniva attribuito a Enzo Tortora in realtà era di un certo Tortona, che era in qualche misura coinvolto, ma certamente non era assolutamente il presentatore. La giustizia alla fine ha fatto il suo corso, ma lui ne è uscito tragicamente provato, al punto tale che un brutto male di lì a breve se l'è portato via.

0: Successo planetario, un successo travolgente nell'83 con Tropicana per il gruppo italiano. E sempre dell'83 ci occupiamo in questi due minuti che abbiamo davanti prima della prossima canzone, per tornare a raccontare un altro fatto di cronaca.
1: L'Angelus domenicale, il Papa è tornato a parlare di Emanuela Orlandi, invitando i fedeli a pregare per tutte le persone sequestrate o scomparse in circostanze misteriose.
0: È il 22 di giugno del 1983 quando a soli 15 anni una studentessa del liceo scientifico Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, è stata vista l'ultima volta di pomeriggio alla scuola di musica, dove seguiva le lezioni di canto corale e pianoforte. Si sono perse le tracce di questa ragazza in quel 22 giugno dell'83, non soltanto tanto le sue, c'era anche un'altra ragazza che nello stesso periodo era scomparsa. Di Emanuela Orlandi si è parlato moltissimo in questi anni, perché non è mai più stata ritrovata. Le ipotesi si sono susseguite nel tempo, che fosse stata rapita, che fosse stata portata in Inghilterra, che poi avesse sviluppato una vita parallela, che insomma non si è mai veramente capito esattamente cosa sia successo a questa ragazza. C'è anche un interessantissimo documentario che è stato realizzato sul tema. Soltanto in anni molto recenti Papa Francesco ha lasciato capire tra le righe che Emanuela sarebbe passata a miglior vita ad un certo punto, ma i dettagli reali, nonostante il fratello ancora oggi sia in prima linea nel cercare di ricostruire la vicenda, non si sono mai saputi.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana: Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
5: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Ah, mi mancherà quest'estate, anzi, magari me la registro e me la riascolto. La nostra Catina Ranieri con La dolce vita nella versione italiana. Dico che mi mancherà perché questo sabato si conclude qui. Adesso arriva Vaschi con la classifica di Radio Latte Miele e poi naturalmente la nostra programmazione. Ma domani sarà l'ultima puntata insieme, quindi domani lasceremo un po' di spazio per i ringraziamenti di rito e per darci l'appuntamento. Ma per oggi la cosa si chiude e noi l'appuntamento ce l'abbiamo fra 24 ore, minuto più minuto meno, dopo le 13. A domani.

0: 16:01.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano, la stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15:30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno. Ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Asta Mobili, la metà è gratis.
6: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
10: Grazie Matteosso, inizia la classifica.
11: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana.
12: La classifica di Latte e Miele.
10: Una fresca fresca classifica di Radio Latte e Miele in questo weekend che probabilmente sarà il più caldo dell'anno. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci refrigeriamo ascoltando 25 canzoni. Sono le 25 che abbiamo ascoltato di più quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ed essendo estate ci sono anche delle nuove entrate. Per ogni nuova entrata ci sono anche delle uscite. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo Rolling Stone dei The Colors, che poi ascolteremo più in avanti, poi Al mio paese di Delia, Serena Brancale e Levante, con Serena che ascolteremo insieme ai The Colors più avanti durante la classifica. Piangono tutti, Giuli con 13 Pietro e Rugiada di Arisa. Però prima di passare alla numero 25 di questa settimana, ascoltiamo al volissimo il podio della settimana scorsa. Alla posizione numero 3 trovava

primi la settimana scorsa, vediamo se saranno anche questa. E partiamo con la settimana odierna, la numero 25, dove troviamo Amore è di Elisa nella classifica di Radio Latte e Miele.

0: Alla 24 tu cosa fai stasera, Noemi? Nella classifica di Latte e Miele, con lei che si è raccontata in alcune interviste dove ha raccontato che lei era una fan dei manga, infatti giocava con carte collezionabili, leggeva i fumetti, guardava cartoni animati giapponesi, era anche molto timida ed era vista un po' come una ragazza stranina. Poi grazie alla musica ha trovato la sua strada, con cui ha superato a pieni voti questa timidezza, arrivando ad essere una delle cantanti più famose d'Italia. A proposito di cantanti famosi in Italia, ce ne sono due alla posizione numero 23, con una che inizierà il giro delle arene a luglio e l'altro che sta facendo un grande tour negli stadi. Sono Tiziano Ferro e Giorgia alla posizione 23 con la loro Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Spot.
3: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diota Iuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
4: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
5: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
4: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
5: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
2: Siamo un po' all'inizio della classifica di Radio Latte Miele, ci teniamo compagnia sabato e domenica dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni, quelli che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E visto il periodo che stiamo vivendo di caldo, di estate, parliamo anche spesso di tour estivi ed è infatti iniziato da poco quello di una nostra amica, Dito nella Piaga, che attraverserà tutta l'Italia in attesa di due grandi date autunnali, il 27 novembre alla Atlantico di Roma e il 30 di novembre al Fabric ma di Milano. Stanno andando avanti e forte i suoi live, infatti si parla di un live il 18 giugno a Rivoli dove il concerto è diventato un vero e proprio show la settimana scorsa. Molto brava Margherita che sta sfondando con il suo ultimo album Miss Italia, dove troviamo anche Businessman alla posizione 21 della classifica. C'è Dito nella Piaga.

0: La classifica di latte e miele. Numero 20.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

Amore. Non dovrei, non dovresti. Francesco Renga e Giusy Ferreri, posizione numero 20 nella classifica, ed è una nuova entrata di questa settimana, perché è anche figlia di Sanremo 2026. Questo lo stiamo ipotizzando noi, perché Francesco Renga e Giusy Ferreri si sono esibiti insieme a Sanremo cantando nella serata cover Ragazzo solo, ragazza sola, che era una cover di David Bowie. Poi si sono detti: senti, ma perché non facciamo una canzone estiva insieme? E così è stato. Un'altra che ha partecipato a Sanremo 2026 è Lettera Lamborghini, con i suoi festini bilaterali con Bam Bam Bambina alla 19.

0: di felicità.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot.
4: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
5: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
6: Una classifica estiva, lo si vede anche dal caldo e soprattutto dalle temperature molto alte in tutta la penisola. Si festeggia un pochino l'inizio dell'estate, un po' meno chi come noi magari non sta al mare, non è in un bel lago, in un bel fiume, ma si festeggia anche altro. Sono uscite questa settimana nuovi riconoscimenti e le certificazioni FIMI e tra le varie c'è un nuovo disco di platino in città. Anzi, è in realtà il secondo disco di platino. Si tratta del disco Ossessione di Samurai J, canzone che è stata anche la prima tra quelle dell'ultimo Sanremo a essere certificata in questo modo col disco di platino. Lui molto contento e spera di portare il platino anche a Flamenco Paranoia, la sua hit estiva, ovvero quella di Samurai J alla 17.

0: basta.
1: Proviamo un bel incontro intergenerazionale alla 16. Viva la Vasca, Benji e Fede e Alex Britti. Che Benji e Fede sono abbastanza difficili da distinguere, cioè un po' come distinguere Ficarra e Picone, Ale da Franz, no? Erano quelle coppie che sono conosciute come nome di uno e nome dell'altro, ma difficilmente vengono divisi, tanto che per venirci in soccorso Benji ha fatto una guida ufficiale per distinguerlo da Fede su TikTok, ha anche fatto un PowerPoint molto simpatico e ci piace ogni tanto vedere i nostri cantanti preferiti che si vanno a barcamenare tra i social facendo anche questi video molto divertenti. Un altro simpaticone lo troviamo alla posizione numero 15, è Safe con Buona Domenica.

0: L'abbiamo visto cantare anche a San Siro, insieme a Tiziano Ferro. In quel caso aveva cantato Per Sempre Sì insieme al Tiziano Ferro nazionale. In questo caso invece lo troviamo alla posizione 14 con Poesia. Salda Vinci.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
6: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per

0: te, le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
4: Sabato e domenica dalle 16 alle 18, la classifica di latte e miele. Numero 13.

0: A Brescia troviamo un carichissimo Fra Quintale con la sua aranciata alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele, che si prende 5 minuti visto che ascoltiamo al volissimo il riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate oggi.
1: Numero 25. Come una certezza.

0: Abbiamo ascoltate 13, ne mancano 12.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
7: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
6: Sì, e se poi è una fregatura?
7: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
6: Hai ragione. Non posso mancare, parto subito.
7: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
8: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
10: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: E siamo al giro di boa della classifica, dove facciamo il classico dei giochi della classifica. Infatti cerchiamo di indovinare l'identità del prossimo artista, non con delle descrizioni, non con ai baffi, ai capelli lunghi, no, ma con la sua musica. Ascoltiamo pochi secondi del suo primissimo disco. In questo caso è una canzone che è uscita nel 2012 a dicembre, ed è molto importante che voi sappiate che è di dicembre. Si chiama Sparami.

strano che sia uscita a dicembre, visto che stiamo parlando della capa dei tormentoni estivi. È Baby K che nel frattempo è cambiata, si è messa una ghirlanda e un costume. Infatti proprio lei la troviamo estiveggiante alla numero 12 con Tuca Macarena. C'è Baby K.

0: Buon vento!
1: Hanno detto tutto loro, Alfa, Giova, Buonvento, gli è mancata una cosa, che sono alla numero 11 della classifica di Radio Latte Miele con questo singolo uscito qualche giorno fa che mette insieme un boomer con un ragazzo della Gen Z, infatti hanno saltato una generazione. Potresti essere mio figlio, dice Giovanotti, potrebbe dire Giovanotti ad Alfa, col Giova che nonostante possa starsene tranquillo, possa magari evitare di fare tour, di fare nuove canzoni, no, lui non si ferma mai, infatti è anche uscito il suo nuovo singolo insieme al DJ Gabri Ponte, si chiama DNA. Oh, comunque è estate, le canzoni ci servono per farci compagnia in radio e soprattutto nei Ciringhito. Non puoi dire estate senza arene, tipo quella di Genova di Brescia che ha riempito per tutte e quattro le sue date. C'è proprio lui alla posizione numero 10, la canzone si chiama Da Dio e lui è Brescia nella classifica di Radio Latte Miele.
2: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro, che caldo, se esco, ti manco.

0: D'addio Brash, numero tondo tondo per lui, lo troviamo alla posizione 10 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno, acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
9: Asta Mobili, la metà è gratis.
8: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Chiamano estate, questa estate senza te.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
13: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Una classifica bella andante, perché siamo entrati ora nella top 10. Abbiamo ascoltato poco fa D'addio di Brescia alla posizione numero 10. Alcuni degli artisti che ascoltiamo li abbiamo visti nascere artisticamente, crescere e anche diventare grandi. Uno di questi, soprattutto quando si parla di musica italiana, è Irama, che è diventato molto grande, adulto, un uomo con il suo primo San Siro riempito qualche giorno fa. Ne abbiamo parlato anche durante quest'ultima settimana. Abbiamo parlato anche dei grandi ospiti che ha avuto, come Giorgia, Annalisa, Arisa, Ercomi, che hanno impreziosito ancora di più un bel live. Non è facile gestire un live, soprattutto in uno stadio. L'abbiamo visto anche sui social di Radio Latte e Miele. Su Instagram abbiamo pubblicato un video di Olly che durante la sua esibizione allo stadio di Genova Ferraris ha dovuto prendere fiato. Ecco, l'abbiamo citato prima, Irama, lui ha preso fiato e ha anche urlato, ha cantato, lo troviamo in top 10 alla 9 con Cabana.

Man. Si chiama esattamente così la canzone alla numero 8 della classifica di Radio Latte e Miele, Maledetto Me di Fulminacci, che è partito da Padova con il suo tour Fulminacci all'aperto, sempre con un outfit estremamente elegante, con la classica leggerezza e malinconia di Filippo, che abbiamo conosciuto molto meglio durante quest'ultimo Sanremo con Stupida Sfortuna. Ma passiamo da un romano ad un altro romano, anzi da un romanista a un laziale, se dobbiamo parlare anche di calcio. È uscita la nuova canzone di Tommaso Paradiso ed è entra prepotentemente in classifica. In una sola settimana, infatti, è entrato sbattendo la porta ed è salita fin subito in alto alla posizione numero 7. Non è facile entrare in top 10 solamente durante una settimana. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, alla numero 7 della classifica di Latte e Miele.

0: ogni weekend la classifica di latte e miele. Numero 6.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sale molto in classifica Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, che si prendono l'estate con una canzone che è stata definita virale, anche se loro non calcheranno i grandi palchi estivi. Infatti i fan si stanno chiedendo perché né Angelina né Marco presenzieranno a vari eventi di quest'estate, come il Battiti Live o il Team Summer Hits. Io un'idea ce l'ho, non so se avete visto le temperature in questo periodo. Ecco, immaginate a stare in un palco a 40 gradi con tutte le luci verso di voi. Ovviamente non penso che sia per questo motivo. Dai, entriamo in top 10, dove troviamo le ragazze di Clara e San Giovanni nella classifica di Latte e Miele.

0: Troviamo in top 5 le ragazze di Clara e San Giovanni nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano, la stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
5: Le canzoni più ascoltate della tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele. Numero 4.

la classifica comuni immortali di Achille Lauro, e anche lui insieme a Serena Brancale e Samurai J. Clara ha incendiato la notte di Rimini, e proprio Achille se la sta un po' godendo e sta soprattutto festeggiando in quest'ultimo periodo, perché il suo album Comuni Immortali ha raggiunto il terzo disco di platino. Non è assolutamente male, un'estate da incorniciare tra stadi pieni e dischi di platino e Annunciazione, cioè detto così forse un po' brutto, ha anche annunciato gli stadi del prossimo anno e saranno tanti, praticamente calcherà quasi più sta di lui che molti calciatori di Serie A. Qualcuno ha detto estate? Sì, perché c'è uno dei possibili tormentoni della bella stagione imminente. Si chiama Bossa Nostra, la canta Gaia e la troviamo alla posizione 3 della classifica di Radio Latte e Miele.

Mossa nostra Gaia alla posizione 3, medaglia di bronzo per lei questa settimana nella classifica. Lei, come molti altri, è stata impegnata nel suo Summer Live 2026, tour che ha chiuso questo mercoledì a Roma, Piazza del Popolo, con la giovane Gaia che candida Bossa Nostra ufficialmente come tormentone estivo del 2026 e dovrà fare a gara con moltissime canzoni. Alcune di queste le abbiamo già ascoltate, un altro paio le ascoltiamo subito, tipo la numero 2 di questa settimana, gruppo Bellofolto, composto da Merkel Cremont, Serena Branca, The Colors, Partenope alla

0: La voce di Stash e di Serena Brancale, i The Colors, insieme a Merck & Cremont, Partenope, alla numero 2 della classifica di Radio Latte Miele, subito prima del riepilogo delle ultime canzoni ascoltate.
1: Numero 12.

0: abbiamo ascoltato i 24, manca solamente la numero 1.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Sabato 11 luglio, la Proloco di Cairano

0: organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
1: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
2: Domenica 28 giugno vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diota Iuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
3: Canta l'estate.
4: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
5: E come ho detto poco fa, ne abbiamo ascoltate 24, manca solamente la canzone numero 1. Ciao a tutti, io sono Vasco, ascoltiamo il sabato e la domenica 25 canzoni, sono quelle che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più quest'ultima settimana su Radio Latte Miele. E visto che manca solamente una, cerchiamo di capire chi è, perché c'è chi non si ferma mai e i risultati poi vengono fuori. I Pinguini Tattici Nucleari continuano a rimanere in vetta in classifica, ma comunque non si fermano. Infatti in settimana è uscito anche un nuovo brano con Fabri Fibra, dove Riccardo Zanotti canta, e anche lo fa molto bene, il ritornello. Lo ascolteremo sicuramente in classifica. Intanto il gruppo della Val Seriana lo troviamo anche oggi primo, medaglia d'oro per tutti loro con Sorry, scusa, lo siento. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari nella classifica di Latte e Miele.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, indossano la medaglia d'oro della classifica di Radio Latte Miele di questa settimana. Non mi resta che augurarvi una buonissima serata a tutti. Ciao da Paschi.
1: Latte Miele 17:58.
2: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa, so dove andare.
4: Dai, dimmi!
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Asta Mobili, la metà è gratis.
6: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
10: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
9: Sì, e se poi è una fregatura?
10: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
9: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
10: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
11: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
12: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: tradizione. Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Latte Miele.
7: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: Tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano. La stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
8: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2021.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 18 e 58.
3: Spot.
4: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana: Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: ok? Salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok? Salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batte tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art and Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr. Tornano dopo un attento restauro realizzato da Francesca Telli.
5: Sono particolari perché la manifattura è veramente eccezionale, anche la conoscenza del cielo e della terra, se pensiamo che sono degli anni 20 del Settecento. Anche dal punto di vista tecnico sono state eseguiti in maniera estremamente elegante, anche la finitura color ocra che li contraddistingue rispetto ad altri che non hanno questa finitura li rende estremamente raffinati, e con il restauro siamo riuscite ad arrivare a leggere perfettamente tutto quello che è scritto su questi globi meravigliosi.
4: Il restauro è stato presentato alla Biblioteca di Cremona, che a sua volta conserva altri due famosi globi oltre ad altri tesori. L'altra specialista della conservazione, Roberta Bulzoni.
6: Partiamo dai due globi cinquecenteschi di Mercatore, due opere molto rare, per poi proseguire con il rotolo quattrocentesco pergamenaceo che è stato recentemente restaurato, 6 metri abbondanti di lunghezza, e poi numerosissimi manoscritti preziosi e delle incisioni, da non dimenticare i meravigliosi Rembrandt.
4: Infine, nuove mappe e indicazioni di viaggio all'Ulisse Fest, festival organizzato dall'Only Planet che quest'anno si svolge dal 10 al 12 luglio a Genova. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
7: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della saga Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
8: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diotaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media partner Radio Latte Miele.
9: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
10: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
9: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
10: Ti aspettiamo a Lioni, in contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
9: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
11: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1986.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2020.

0: 19:58.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizi a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano. La stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15:30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
4: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui, non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50% più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
8: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
9: stelle. Buona domenica 28 giugno. Ariete, maggiore serenità, desiderio di leggerezza nei rapporti e possibilità di riavvicinamenti. A proposito, ci avviciniamo ad un mese, quello di luglio, che per te potrebbe essere molto importante, soprattutto se hai delle questioni in sospeso. Il Toro cerca emozioni più intense, incontri che possano accendere curiosità e interesse. Posso dire che le stelle dell'amore sono state un po' offuscate, ecco, dalle questioni di lavoro. Adesso bisognerebbe invertire la rotta. Gemelli, nervosismo contenuto, ma soprattutto bisogna distaccare la mente dalle troppe responsabilità. Poi sai come sei fatto, vuoi fare tanto, di solito per te le giornate non hanno fine, avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore anziché 24 per fare tutto quello che desideri. Si arriva alla domenica stanchi, esausti, calma. Cancro, questo è un periodo positivo per i sentimenti, per rafforzare legami affettivi, ma soprattutto anche per valutare nuovi progetti di lavoro. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, c'è chi semplicemente ha in mente delle grandi idee e penso proprio che le prossime giornate saranno di buon auspicio. Leone, c'è un grande, forte magnetismo personale, situazioni romantiche favorevoli. Persino chi ha chiuso una storia può ripartire, altri invece convalidano un amore. Ma la scelta più bella sarà legata al nuovo transito di Giove nel segno da luglio, che porta anche l'opportunità di cambiare gruppo, ruolo, soprattutto se da tempo fai sempre una stessa cosa. Vuoi metterti in gioco in altri ambienti, in altri ruoli. Vergine, penso che sia meglio non rivangare tristi trascorsi. E probabilmente già sabato è stata una giornata, non dico sottotono, ma di riflessione profonda. A volte sei un po' troppo meticoloso, preciso, più che nelle azioni della vita, proprio nei ragionamenti. Se una frase può ferirti, cerca di farti scivolare le cose addosso. Bilancia, i liberi professionisti, quelli che stanno da tempo lavorando ad un progetto, da luglio volano alto, spiccano il volo appunto, recupero del dialogo, clima più disteso nei rapporti, anche questa giornata regala incontri piacevoli. Scorpione, contatta un legale, un esperto se c'è un problema di soldi da verificare, in particolare attenzione alle spese, ai crediti non incassati, agli accordi, ai contratti di affitto, proprietà. Per il resto posso dire che ancora una volta Giove lavora per te, se possibile chiudi un accordo o un contratto entro la fine del mese, arrivano comunque buone notizie. Sagittario, questa luna nel segno porta incontri interessanti, combinata a Venere anche decisioni da valutare con grande attenzione. Qualcuno potrebbe mettere in discussione le tue parole, ma in questo periodo sei superiore a tutto. Idee creative in sviluppo. Capricorno, alcune tensioni richiedono pazienza e buon senso. Ritengo che molti negli ultimi tempi con Mercurio in opposizione abbiano controllato più volte il conto corrente per vedere se tutto quadra. C'è una revisione in corso, rilassati in questa domenica. Acquario, nell'ambito del lavoro puoi chiudere una collaborazione, un contratto, un accordo, soprattutto se ci sono state delle persone che non hanno dato retta ai tuoi consigli, non ti hanno valutato abbastanza. Scelte da rivedere con attenzione prima di agire. Pesci, oggi abbiamo una luna strana. C'è una grande sensibilità, bisogno di maggiore chiarezza in amore e con chi ti circonda. Sembra quasi che un'opportunità scivoli via, ma non è così. Attenzione perché entro la fine del mese puoi farti riconfermare un accordo e magari anche risolvere un problema. Oggi prediligi il relax, se possibile. Vi abbraccio, vi aspetto sempre qui su Latte e Miele, non mancate l'appuntamento con le stelle.
10: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
11: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
8: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: Perché Uliveto è Uliveto.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Latte e miele.
6: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1966.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
2: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
9: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
8: Sì, e se poi è una fregatura?
9: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
8: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
9: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
10: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
11: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2018.

0: 20 e 58.
1: Spot.
2: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
3: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zitto Fritte. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
5: Dai, dimmi!
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 100.
4: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
7: Up and down, down,
0: up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
7: Up and down, down.
0: In discesa.
8: Latte e miele, sabato sera, il mio tono è sostenuto e allegro perché di solito io vi porto sempre notizie allegre sui VIP e chi più ne metta, ma parto con una brutta notizia. L'altro giorno, proprio questa settimana, a Camaiore, nella zona di Pieve, una zona che io conosco molto bene, dove c'è una pieve del 200 molto bella, bene, un muratore che si chiama Piero ha sparato e ucciso col suo fucile da caccia Mirko e Ketty. Mirko era un cantante rapper. Michelangelo Andreoni utilizzava questo nome e Andreoni era il cognome della mamma ed era gay e il padre a un certo punto, e lo dice Mirko stesso nel suo account Instagram, dice che il papà gli diceva che era meglio avere un figlio morto piuttosto che avere un figlio gay. Lui si era innamorato di un ragazzo e io sono impressionato non solo per questo caso di cronaca, qui stiamo parlando di un femminicidio perché è stata uccisa una donna, Ketty, e anche un caso di omofobia furente, visto che Mirko è pure era pure gay. Però l'osservazione è che io vorrei, mi sento proprio a nome anche di Radio Latte e Miele, che è una radio gay friendly, vorrei proprio sottolineare che quando l'odio è più forte dell'amore, questo padre sicuramente avrà anche amato suo figlio quando è nato, avrà anche amato sua moglie quando ha deciso di sposarla. Quando l'odio è più forte dell'amore, crea mostri. E io cerco anche di capire Piero, questo padre, che probabilmente è ignorante, probabilmente è cresciuto in un ambiente dove gli omosessuali vengono ancora etichettati con dei nomi che oggi sono anche vietati per legge, ricordo. Ecco, posso anche capire la sua frustrazione. E però quando tu proprio dimentichi l'amore, quando l'odio per quello, per come sei cresciuto, per giudicare certi comportamenti e certe scelte di vita oneste, sottolineo, ecco, allora quando l'odio è più forte succede che ci si rovina anche la vita. Prima ho detto che Radio Latte e Miele è una radio gay friendly, ossia che è assolutamente aperta a qualsiasi orientamento. Io mi auguro che nel giro di breve, ma casi di questo mi fanno capire che non è così, che anche non sia più neanche necessario dire che si è amici di gay, che non si stanno a guardare gli orientamenti. Cioè, io proprio spero che si arrivi in un mondo dove veramente viene prima messo l'amore per il prossimo, che è un comandamento fondamentale, e spero di non dover mai più parlare di casi di cronaca come questi.

0: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
4: Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Di Otaiuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in Transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizione e comunità. Sirino in Transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Allora, il 29 giugno, ultima tappa del mega tour meraviglioso che ha fatto Vasco Rossi. Si esibirà appunto il 29 giugno allo stadio Friuli di Udine. Dopodiché partono le vacanze. Le vacanze di Vasco sono... proprio lui è puntuale come un ragionierino, cioè preciso. Va a Zocca, che è il suo paese dove lui abita, in una casa tra l'altro normalissima, perché proprio non ha mai, addirittura c'è un balcone che tu lo puoi vedere, ha dovuto mettere anche un canniccio tempo fa per essere sempre ripreso dai fan, perché anch'io sono andato lì a vedere, come si va a vedere San Pietro, vai a vedere la casa di Vasco Rossi. E poi, va per un mese intero, di solito ci va sempre, e però io ho chiamato, ma figurati se me lo dicono, la privacy prima di tutto, andrà a Castellaneta Marina in Puglia, dove ha una sorta di quartier generale dove va anche per fare le prove, perché c'è proprio uno spazio che ha comprato lui lì, e va in questo posto che si chiama Calidria Hotel, che è un albergo dove c'è anche la talassoterapia e dove lui di solito va per preparare il tour, e poi va lì anche a riposarsi dopo, non so se con il suo staff o meno, ma sicuramente con la moglie, e che assolutamente non lo molla mai un secondo, giustamente. E la cosa che mi colpisce però è che questo rocktar duro con i jeans strusciti che porta il chiodo anche se ci sono 100 gradi, poi va lì e fa la talassoterapia, fa il tour di piscine con acqua di mare, vascheri scaldate fino a 34 gradi, il bagno nell'olio di mare, che è una specie di concentrato di sale di acqua marina che diventa marrone, fa anche un po' schifo, l'ho visto, l'ho fatto, si galleggia come pochi, praticamente cammini quasi sull'acqua, esagero ovviamente, e poi fa il sauna, bagno turco, scrub corpo, e anche questo io vorrei veramente un video di Vasco Rossi che si fa lo scrub, perché sarebbe meraviglioso vederlo. Ed è la cosa che mi colpisce di più, poiché la suite più costosa dell'albergo si chiama Alba Chiara, e ovviamente andrà nella suite Alba Chiara.

0: in discesa.
1: Sono impressionato perché non immaginavo che nella Lega arrivassero a scazzarsi come si stanno scazzando in questi giorni. Doveva esserci un congresso di una specie di 4 giorni per appunto delineare le nuove strategie del partito, meno da una parte c'era Salvini e dall'altra c'era Zaia che chiedeva di cambiare qualche cosina nello statuto, perché tutti possono essere rimossi ma non il segretario di partito. Il segretario di partito è Salvini e quindi insomma ci sono degli scazzi mica da ridere. E pare che, così mi hanno detto, che vittima o meglio ha dovuto fare una scelta in questo senso il compagno dell'Enoir casalegno Matteo Pandini, che fino a ieri era il portavoce di Salvini, non solo portavoce per quanto riguarda la Lega ma anche in quanto anche portavoce del vice primo ministro del governo Meloni, perché Salvini è anche vice primo ministro lui, e sto Pandini se ne è dovuto andare, al che tutti hanno detto certo, era più orientato alla Lega del Nord, quindi più vicino a Zaia, che veniva visto come un antagonista di Salvini. Poi dopodiché incontro Elmar Casalegno, che è una mia amica, e mi dice: ma no, non è che se n'è andato perché si è chiuso, perché io la domanda l'ho fatta delicata: oh, Pandini proprio ha mollato Salvini perché preferisce Zaia? Ho detto: ma no, ma non è così, è che dopo 8 anni che lavorava con Salvini, dice: sai, questo Salvini pare che sia uno scatenato, cioè inizia la mattina alle 6 e finisce la sera a mezzanotte e tu non hai un attimo di tregua se sei un suo collaboratore. E mi ha detto proprio la Casalegno: pensa che io ho la fissa dei viaggi, siamo riusciti ad andare all'estero solo una volta perché Pandini ci aveva messo anche un viaggio di lavoro ed era riuscito a fare qualche giorno di vacanza visitando non so che paese, credo che fossero andati in Tunisia. E quindi insomma tutto bene ciò che finisce bene. Tra l'altro le notizie sono due: da una parte che Pandini si è trovato una bella sistemazione perché è andato come capo ufficio stampa dell'ENAV, che è quella società che controlla le torri di controllo di tutti gli aeroporti in Italia, della serie se fai parte di un certo giro cadi sempre in piedi. Uno. Due, scopro che ci sono politici, vedi Salvini, che alla fine della fiera lavora come un matto dalle 6 a mezzanotte, orario continuato.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Spot.
6: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
7: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
6: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
7: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Approfitto sempre di riportare le esperienze dei personaggi popolari per parlare di come ci si deve comportare sui social, perché è molto facile farsi prendere la mano, e dato che c'è lì il telefonino in mano ti puoi permettere di insultare qualcuno o qualcosa senza dover pagare pegno, perché hai la possibilità ovviamente di essere anonimo. Speriamo che prima o poi, pare che ci siano delle proposte di legge, tolgano questo anonimato ai social, per cui se uno ti augura di morire, io mi auguro che questa persona possa essere querelata con nome e cognome. Detto questo, parlo di Annalisa Minetti, è una mia amica, cantante, ipovedente, anzi purtroppo si sta avviando alla cecità totale, ed è uscita con un singolo che non conosco, ma non è di quello che voglio parlare, che si intitola Una baciata, e l'ha fatto in featuring, come si dice, in collaborazione con il cantante domenicano Jay Peralta, che io non conosco, però poi c'ho qui Gianmarco Cecconi davanti a me, me lo fai sentire bene, ecco. Cosa succede? Che lei parla del disco e sui social arrivano dei messaggi simpatici, tipo che lei diceva: sentite il mio disco, è bello, vi divertirà. E dice: sempre con quella bocca storta, scrive uno. E già questo è uno di quelli delicati. Se un cane fa così, gli mettono la museruola, un altro le ha scritto. E dopodiché ci sono anche dei insulti pesanti, ovviamente, per il fatto che lei è una donna, per il fatto che lei si è separata, per il fatto che lei ha avuto una vita sentimentale dei figli con una sua vivacità, che è assolutamente una sua libera e assoluta scelta, e quindi non può essere giudicata. Ecco, mi ricordo che mia nonna Palmira diceva sempre: la mamma dei cretini, usava un termine più forte, però sempre incinta. Ecco, direi che forse è l'ora di andare a prendersi un bel pillolone anticoncezionale per le mamme di tutti questi deficienti.

0: in discesa.
1: Mi ricordo che Maurizio Costanzo diceva di fronte a quelli che si controllano talmente tanto la salute, vivere tutta la vita da malati per morire da sani, più o meno questo era il concetto. Infatti lui mangiava cioccolate, fumava, insomma ne faceva di ogni, ma pazienza. Non è che voglia dire che Jannik Sinner sta sbagliando, tutt'altro, però mi ha colpito la notizia di questa settimana che scopro che Jannik Sinner, dopo il problema che ha avuto a Roland Garros, dopo ha avuto un crollo di energia perché pare che avesse troppi pochi, insomma doveva mangiare la pasta, per dirlo, insomma aveva proprio problema, insomma gli hanno messo il CGM, che è l'acronimo inglese di Continuous Glucose Monitoring, ossia monitoraggio continuo del glucosio. È quella pallina di plastica che ti mettono dietro all'avambraccio, sul tricipite del braccio, per monitorare il tuo tasso di glucosio, e se è alto, se è poco, e se è troppo poco. Insomma, i diabetici lo usano appunto per controllare, io lo dico all'ignorante quale sono ovviamente, lo zucchero nel sangue, che se è troppo devi stare attento. Però si è scoperto che invece praticamente Sinner ogni tanto ha questi problemi perché ha un calo proprio del glucosio, e per cui dovrebbe mangiare tipo pasta, riso, insomma qualcosa che lo tenga su. Che è chiaro che tra un allenamento e l'altro magari lo pigli per via di pillola o iniezioni eccetera. Tra l'altro appunto è un dispositivo, questo CGM, che ha usato anche Zverev, ma lui lo usa perché quello che ha vinto il Roland Garros, perché lui è diabetico, per cui ogni tanto lo vediamo a bordo campo che si fa le iniezioni di insulina, che è un'iniezione salvavita molto importante da fare per i diabetici. Piuttosto, ma l'ha utilizzato anche Djokovic, che sembra il ritratto della salute, però pure lui in allenamento usa questo dispositivo proprio per controllare e stabilire esattamente il tipo di dieta che deve seguire. E anche Rune, che ha incrociato Sinner proprio negli allenamenti a Monte Carlo. Insomma, è una cosa che mi colpisce molto, e devo dire comunque noi, toccando ferro, non ne abbiamo bisogno, però veramente Sinner lo fa perché poi guadagna 300 milioni di euro come capitale personale e non c'è ancora 30 anni, vedete un po' voi. Però insomma c'ha ragione proprio con Maurizio Costanzo quando diceva: vivere da malati per morire da sani.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: 21 e 59.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
0: Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. In salita.
4: A Roma è stata presentata la Fondazione Raffaella Carrà. E a presentarla è andato il figlio adottato di Raffaella Carrà, Gianluca Pelloni Bolzoni. Bolzoni è il suo vero cognome e Pelloni è il cognome di Raffaella, che appunto aveva poi utilizzato. Carrà, che era un pittore molto molto noto e molto amato quando ha iniziato a lavorare, allora un regista ha detto: ma usa Carrà, che è un bel cognome. E così è nato il mito di Raffaella Carrà. E mi ha impressionato molto durante questa conferenza di Gianluca, che ha raccontato che si ricordava come se fosse successo proprio ieri, quando Raffaella Carrà era il 5 luglio del 2021, quando è morta, ma proprio l'anno prima, perché è durato solo un anno, diciamo, il suo stato di malattia, quando appunto... era andata dai medici e gli avevano detto: guardi signora Carrà, lei ha un tumore ai polmoni ed è molto molto grave. Lei era una grande fumatrice, lo dico non tanto per sottolineare che aveva fatto un errore, ma quanto che se c'è qualcuno che ci ascolta e ha qualcuno di fianco o loro stessi fumano tanto come fumava lei, insomma è pericoloso. Detto questo, lui ancora oggi, e questo mi ha anche un po' commosso, appunto ha sottolineato che quel giorno è stato per lui veramente uno shock, perché lei è entrata nell'ufficio e senza dire nulla si è seduta e ha iniziato a scrivere. Dopodiché lui le era vicino e le ha detto: ecco, questo è il mio testamento, queste sono le mie ultime volontà. E lui è rimasto esterrefatto, perché non si sarebbe mai aspettato intanto quel genere di comportamento e soprattutto una notizia così terrificante. E sempre in questo testamento lei appunto aveva espresso il desiderio di adottare Gianluca e l'ha voluto adottare proprio per tutelare quello che sarebbe stato il patrimonio, perché si tratta proprio di patrimonio artistico che Raffaella ci avrebbe lasciato, e soprattutto anche delle iniziative che si potevano fare con il suo nome per aiutare i giovani artisti. E questo direi che è stato un atto di estrema generosità, sia nei confronti di Gianluca, una persona che gli è sempre stato vicino per tanti anni, aveva iniziato come guardia del corpo, sia nei confronti dei giovani artisti che lei ha sempre aiutato.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano. La stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
1: No, proprio oggi! È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
2: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
1: Sì, e se poi è una fregatura?
2: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
1: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
2: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
3: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
4: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai...
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Oh, dove c'è Donald Trump c'è casino. Cosa è successo? È successo che in Albania, a Tirana, che io ho tanti amici albanesi tra l'altro, si sono radunate 1 milione di persone, dico 1 milione, per manifestare contro un progetto di Jared Kushner, che è il genero di Trump, è quello che ha sposato Ivanka, perché pensavano nell'area protetta di Verneck, che è sul mare ma è abbastanza ampia, vogliono fare un villaggio turistico extra lusso, distruggendo così uno degli ultimi ecosistemi vergini del Mediterraneo. La manifestazione è stata incredibile, tra l'altro appunto chiamano la rivoluzione dei fenicotteri, perché in quella zona ci sono i fenicotteri, tra l'altro tipo a Punta Chia in Sardegna, tu arrivi, fai il bagno eccetera e hai questi meravigliosi fenicotteri che ti volano sulla testa, tanto è vero che una volta ero lì quasi mi sono spaventato perché è andato via improvvisamente il sole, erano tutti centinaia di fenicotteri che mi volavano sulla testa. Ecco, uccidere o distruggere l'habitat di questi animali è veramente indegno. Ma quello che mi colpisce è che dietro c'è questo Jared Kushner, che è il marito appunto di Ivanka, e mi ricordo, perché io conoscevo bene Rossano Rubicondi quando era sposato con Ivana Trump, la prima moglie di Donald Trump, mi ricordo che erano disperati sia Donald sia Ivana, perché Ivanka, che era di religione protestante, avrebbe abbandonato la loro religione per abbracciare l'ebraismo, la religione ebrea. E perché? Perché era l'unico modo per sposare Kushner, perché è di una famiglia molto rigorosa. Ed era, Donald era infuriato come poche cose nella vita, mi raccontava sia Ivana sia Rossano Rubicondi. E dopodiché invece vedi che quando il genero poi fa i soldi ed è molto bravo ed è a fare i soldi, sottolineo, allora poi il presidente diventa anche una sorta di PR del proprio genero e della propria figlia prediletta, e gli hanno presentato Edi Rama, che è il presidente dell'Albania, che è anche un pittore, tra l'altro un uomo alto 2,10 metri, volevano fare una bella impresa immobiliare, tranne sfiga vuole che hanno trovato un popolo che ha detto no.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: mio DNA.
1: In salita.
2: Io dico sempre che invecchio guardando i figli dei personaggi popolari diventare grandi, e scopro, perché è tornata recentemente a parlare, che Carolina Castagna, la figlia di Alberto Castagna, che era un mio amico e che, non, che è morto nel 2005, ha già 34 anni. È una cosa che mi ha fatto impressione, perché pensavo ancora nella mia testa fosse ancora una bambina, e mi ha colpito perché è tornata recentemente a parlare di suo papà e diceva che papà mi ha amato come credo nessun altro mi potrà amare nella vita. Tra noi c'era un amore assoluto, ed è assoluto anche il ricordo che ha lei di lui. E tra l'altro ammette che la viziava nella maniera più totale, cioè gliele dava vinte tutte, tant'è vero che l'allora moglie, che è una dermatologa molto famosa, molto brava, che si chiama Pucci Romano, era un po' disperata come mamma, perché ai bambini bisogna anche dire no a un certo punto. E mi sono ricordato adesso, forse qualcuno che è giovane che mi sta ascoltando non si ricorda chi è Alberto Castagna. Alberto Castagna conduceva una trasmissione che si intitolava Stranamore ed era stato un successo televisivo per le reti Mediaset assoluto, clamoroso, eccetera. Poi si era rovinato il matrimonio, lui si era innamorato di Francesca Rettondini, che era una ragazza molto carina che lavorava in televisione, e comunque io l'ho sempre seguito, eravamo amici, eccetera. E mi ricordo proprio un giorno, io ero a Milano in corso Buenos Aires, Castagna, che aveva avuto dei problemi di cuore gravissimi, era in rianimazione e poi in terapia intensiva, mi chiamò con la voce distrutta dai tubi e dai vari interventi chirurgici che aveva dovuto subire al cuore, e mi ha chiamato proprio per parlarmi di Carolina, e voleva sapere appunto se stava bene. Aveva ovviamente notizie dalla moglie, però la bambina non la faceva andare in ospedale, e se mi erano arrivate delle foto, se gliele potevo spedire. Insomma, era una dimostrazione d'amore così assoluta nei confronti della figlia, che adesso vedere questa ragazza che ora ha 34 anni, che però continua a amare suo papà, è una cosa che in qualche modo mi tocca proprio il cuore, anzi è una carezza sul cuore.
1: Up and down con Roberto Alessi. Up and down.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Spot. Domenica 28 giugno, vivi un'esperienza autentica nel cuore della natura. La Luigi Diota Iuti Foundation presenta l'undicesima edizione di Sirino in transumanza, presso il rifugio La Conserva di Lauria. Una giornata dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla cultura del territorio. Dibattiti, stand espositivi, approfondimenti, degustazioni di prodotti tipici, cooking show, giochi per bambini, giochi antichi per adulti ed estrazione premi. Riscopri il valore della transumanza, della biodiversità, del chilometro zero e del rispetto per l'ambiente in un evento che unisce cultura, gastronomia e sostenibilità, coinvolgendo tutta la famiglia. Dalle ore 10 vieni a condividere una giornata di festa tra natura, tradizioni e comunità. Sirino in transumanza. Pensa globale, vivi locale. Media Partner Radio Latte Miele.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Ne avevo già accennato qui a Radio Latte e Miele dell'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi la stanno registrando proprio in questi giorni in un'isola delle Filippine, perché non sarà in diretta come le altre edizioni, sarà registrata e poi trasmessa a settembre. Sai che poi mi è venuto in mente, ma scusami, se è tutto registrato, se ci sono tutti i concorrenti, più quelli della troupe, ricordiamoci che c'è pure la troupe, che sono tanti, più tanti registi, perché insomma c'è tanta gente, che è più di 200 persone, il vincitore che verrà stabilito, fai conto tra un paio di settimane, anche prima forse, sapranno tutti chi è, per cui è un attimo, in tempi di social, di web, di giornali eccetera, dico, poi oltretutto io ero già satanato ovviamente, perché volevo spoilerare la notizia ovviamente. E poi cosa hanno fatto? E lì sono rimasto spiazzato, ho detto, ma sono dei geni, perché faranno praticamente tre registrazioni di tre nomini, di tre vincitori, tutti e tre diversi. Cioè della serie faranno vincere uno che può essere, che so, Francesco Chiofalo, per esempio, che va giù, piuttosto che un altro concorrente o un altro ancora. E poi dopodiché decideranno all'ultimo che cosa mandare in onda come vincitore. E io ho trovato un'idea geniale, perché al massimo potranno dire... Se qualcuno vuole, diciamo, essere delatore, potranno dire chi vincerà su quei tre lì, ma occhio e croce, già si capisce dopo un po' chi potrebbe essere il vincitore, che sono i concorrenti più forti. Per cui è una cosa geniale, dico complimenti, ho detto io agli autori. Dopodiché mi ha detto no, ma non credere, non è tutta farina del nostro sacco, perché pare che questo sistema lo utilizzino da sempre per Pechino Express, perché pure quello è registrato, pure lì c'è un vincitore e pure lì alla fine devono tenere segreto, perché viene trasmesso mesi dopo, il nome del vincitore. La domanda però è questa: ma non si vince proprio in base ai risultati ottenuti, vuoi nei giochi, vuoi nei percorsi per quanto riguarda Pechino eccetera? E per cui è possibile che ci siano tre che hanno ottenuto gli stessi numeri, gli stessi punteggi e gli stessi risultati? Qualcosa non

0: in salita. La scorsa settimana ho parlato di Milo Infante che ha mollato la Rai e che è andato a lavorare a Mediaset. Adesso poi lo incontreremo a Mediaset, avrà un prime time, una trasmissione che non so quando né come né che genere, posso immaginare di che cosa farà, una sorta di ore 14 in chiave più libera probabilmente per qualche rete Mediaset, penso a Rete 4. Però qualcuno aveva detto anche che se n'era andato perché lo pagavano troppo poco. Nella televisione di Stato il compenso massimo che si può dare a uno dei dipendenti della RAI è di 240.000 euro, che è un bel prendere, diciamocelo, però in effetti ci sono dei conduttori televisivi che pigliano molto di più. Adesso non mi ricordo bene la cifra, non vorrei fare gaffe. Per esempio Bianca Berlinguer nel suo passaggio dalla RAI a Mediaset ha guadagnato uno sbanderlo in più, mi dico. Poi vero o falso che sia non lo so, per cui dicevano che c'era anche una questione economica nelle scelte di Milo Infante. Io poi mi ero informato e avevo scoperto che non era stato assolutamente così, e avevo fatto proprio, ne ho parlato proprio qui a Radio Latte Miele, e Milo ha saputo di queste mie esternazioni anche attraverso i social, perché avevo fatto pure un video, e mi ha scritto una cosa che vi leggo perché a me è fatto molto molto piacere, perché ci ho preso, come si dice, qui vince l'orgoglio del giornalista. Caro Roberto, come giustamente dici, il contenzioso con la RAI non è di natura economica, ma di natura contenutistica e di ruolo manageriale. La riprova è che quando mi hanno offerto un contratto da esterno molto ben retribuito, ho cortesemente rifiutato. Le notizie sono due: una, che ci avevo preso; due, che però la RAI gli aveva offerto dei soldi, e dato che per regolamento interno non potevano dargli più soldi perché avevano, diciamo, un tetto oltre il quale non si va, gli hanno detto: licenziati, noi ti facciamo un contratto di collaborazione e ti daremo più soldi. Questa è l'amministrazione della televisione di Stato.
1: Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: 22 e 59.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
4: perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
5: Buona domenica 28 giugno. Ariete, maggiore serenità, desiderio di leggerezza nei rapporti e possibilità di riavvicinamenti. A proposito, ci avviciniamo ad un mese, quello di luglio, che per te potrebbe essere molto importante, soprattutto se hai delle questioni in sospeso. Il Toro cerca emozioni più intense, incontri che possano accendere curiosità e interesse. Posso dire che le stelle dell'amore sono state un po' offuscate, ecco, dalle questioni di lavoro. Adesso bisognerebbe invertire la rotta. Gemelli, nervosismo contenuto, ma soprattutto bisogna distaccare la mente dalle troppe responsabilità. Poi sai come sei fatto, vuoi fare tanto, di solito per te le giornate non hanno fine, avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore anziché 24 per fare tutto quello che desideri. Si arriva alla domenica stanchi, esausti, calma. Cancro, questo è un periodo positivo per i sentimenti, per rafforzare legami affettivi, ma soprattutto anche per valutare nuovi progetti di lavoro. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, c'è chi semplicemente ha in mente delle grandi idee e penso proprio che le prossime giornate saranno di buon auspicio. Leone, c'è un grande, forte magnetismo personale, situazioni romantiche favorevoli, persino chi ha chiuso una storia può ripartire, altri invece convalidano un amore. Ma la scelta più bella sarà legata al nuovo transito di Giove nel segno da luglio, che porta anche l'opportunità di cambiare gruppo, ruolo, soprattutto se da tempo fai sempre una stessa cosa, vuoi metterti in gioco in altri ambienti, in altri ruoli. Vergine, penso che sia meglio non rivangare tristi trascorsi e probabilmente già sabato è stata una giornata, non dico sottotono, ma di riflessione profonda. A volte sei un po' troppo meticoloso, preciso, più che nelle azioni della vita, proprio nei ragionamenti. Se una frase può ferirti, cerca di farti scivolare le cose al bosso. Bilancia, i liberi professionisti, quelli che stanno da tempo lavorando ad un progetto, da luglio volano alto, spiccano il volo appunto, recupero del dialogo, clima più disteso nei rapporti, anche questa giornata regala incontri piacevoli. Scorpione, contatta un legale, un esperto se c'è un problema di soldi da verificare, in particolare attenzione alle spese, ai crediti non incassati, agli accordi, ai contratti di affitto, proprietà. Per il resto posso dire che ancora una volta Giove lavora per te, se possibile chiudi un accordo o un contratto entro la fine del mese, arrivano comunque buone notizie. Sagittario, questa luna nel segno porta incontri interessanti, combinata a Venere anche decisioni da valutare con grande attenzione. Qualcuno potrebbe mettere in discussione le tue parole, ma in questo periodo sei superiore a tutto. Idee creative in sviluppo. Capricorno, alcune tensioni richiedono pazienza e buonsenso. Ritengo che molti negli ultimi tempi, con Mercurio in opposizione, abbiano controllato più volte il conto corrente per vedere se tutto quadra. C'è una revisione in corso, rilassati in questa domenica. Acquario, nell'ambito del lavoro puoi chiudere una collaborazione, un contratto, un accordo, soprattutto se ci sono state delle persone che non hanno dato retta ai tuoi consigli, non ti hanno valutato abbastanza. Scelte da rivedere con attenzione prima di agire. Pesci, oggi abbiamo una luna strana. C'è una grande sensibilità, bisogno di maggiore chiarezza in amore e con chi ti circonda. Sembra quasi che un'opportunità scivoli via, ma non è così. Attenzione perché entro la fine del mese puoi farti riconfermare un accordo e magari anche risolvere un problema. Oggi prediligi il relax, se possibile. Vi abbraccio, vi aspetto sempre qui su Latte e Miele, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: spot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: Hot.
1: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2015.

0: Mezzanotte e tre.
1: Spot.
2: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Spot. Spot.
1: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

sento strano, ma adesso ci sei soltanto tu. E ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino, ti amo.

0: tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Radio Latte e Miele,

0: spot. Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano, la stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15:30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1961.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto. Costruiamo atmosfere.
4: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Una in punto.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Il 2 luglio a Pesco Pagano arriva il grande festival della musica italiana. Uno spettacolo unico con maxi palco, LED wall gigante, effetti luce mozzafiato, grandi emozioni, ospiti speciali, conduttori e sul palco alcuni tra gli artisti più amati della musica italiana. Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri, Povia e tanti altri ospiti a sorpresa. Una notte di musica, successi senza tempo e grandi emozioni da vivere e cantare insieme sotto le stelle. I migliori anni della musica, Latte e Miele Tour, il 2 luglio a Pesco Pagano. L'estate inizia da qui. Non mancare. Media Partner Radio Latte e Miele.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
3: Ehi, tranquillo. Puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì. E se poi è una fregatura?
3: Altro che fregatura. È una DS7. Comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione. Non posso mancare. Parto subito.
3: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
4: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.

0: Spot.
1: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Un weekend da non perdere, sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Si comincia sabato mattina con una sfilata in costume lungo la storica Via del Grano. La stessa percorsa dal grande botanico castelgrandese Gasparrini. Alle 11 un convegno racconterà il legame profondo tra questo territorio e il mondo della botanica. Nel pomeriggio alle 15.30 le mani in pasta con un laboratorio di cucina dedicato ai sapori tipici locali. E per chiudere in bellezza alle 21 in Piazza Pesco, degustazione per tutti e musica dal vivo. Domenica mattina, invece, scopri Castelgrande in modo del tutto insolito, guidato da un avatar d'eccezione. Nel pomeriggio, omaggio a Gasparrini e inaugurazione di una mostra di pittura. Due giorni di cultura, gusto e tradizione. Sabato 27 e domenica 28 a Castelgrande. Vi aspettiamo!
3: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
5: Pioggia e sole cambiano.

0: 2 e 2.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.